Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

If I should fall in battle, my brothers who fight by my side.

0: Le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
1: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

0: questo momento, qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano, e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credere mai. E fu nella notte della lunga stella con la coda che trovammo mio nonno crocefisso sulla chiesa, crocefisso con forchette che si usano a cena. Era sporco e pulito di sangue e di crema.

serpente. Possedeva una spranga, un cappello e una fionda, e una notte di gala con un sasso a punta. Uccisi uno smoking e glielo rubai, e al dio della scala non credere mai.

Poi tornammo in Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E un Dio a lieto fine non credrei mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma, a Little Big Horn. Capelli corti generale, ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le ascere. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro di posa, che ho imparato a pescare con le bombe a mano, che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano, con un

ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

È vero che ti sbaglio, ne paga poi le spese. Per questo che consigli li mando a quel paese. Sono come un fuoco di paglia spento.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: Ma stamattina non c'è sigla, oppure ci sarà la sigla stamattina, perché sono le 4:30 e 30-41 secondi, ma sì che ci sarà la sigla.
1: Va ora in onda?
2: Va ora in onda.
1: Non è mai troppo presto, non è mai troppo

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, eccoci qua alla soglia delle 4.31.32, inseriamo il codice, ma questi è sempre... è un po' troppo veloce sto signore, 4.31.53. Buongiorno, buongiorno, buongiorno in questo giorno che... cos'è, il 19 maggio? Il 20 maggio? Il 21, no, è il 20 maggio! È il 20 maggio 2026, anche maggio se ne sta andando. Fortunatamente non è stato un mese caldissimo, però è stato un po' abbastanza piovoso. Fortunatamente ha piovuto quasi di notte, quindi mai di giorno. E noi siamo qui anche questa mattina con le nostre varie rubriche. Iniziamo con Marco e con i suoi saluti e tutto il resto, insomma. Poi avremo alle 5 e un quarto, prima abbiamo i balli di Beppe, alcune presentazioni dei cantanti che torneranno poi alle 6, e poi oggi avremo vari comunicati che riguardano ciò che avviene sabato in giro, sia a Montegrotto Terme, sia a Gaiba, sia a a Montegrotto Terme. Abbiamo quindi delle letture fatte dai nostri amici, quindi abbiamo un po', e poi avremo anche la poesia di Maria Grazia, avremo Marco, e vi ricorderemo che questa sera alle 20 di sera ci sarà un attore doppiatore argentino che si chiama Gustavo Collini. Insomma, tutto questo l'avremo durante questa mattinata, ma avremo anche le vostre richieste, se vorrete, al 320 19 78 490. Ricordiamo 320 19 78 490, come dice Claudia di Bologna, di ricordarlo ogni tanto sto numero, noi ci scusiamo. Però adesso, prima cosa, alle 4:33:40 abbiamo il saluto delle radio, ricordando Radio Mare Italia e le altre radio con Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104.9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa, 101 800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Cechi.

c'era la cantante. Buon compleanno, voodoo da Marco Roma. Tanti auguri a voi. Buongiorno. È bellissimo stare insieme a te. È bellissimo vederti negli occhi. È bellissimo amarti. Io sono Marco Roma. Buongiorno.

Tanti auguri a Gabriele Muccino, tanti auguri a Charla Cantante, poco preanno a voi due da Marco Roma, tanti auguri a voi.

0: Si era sentito un po' bassino il primo augurio, e allora abbiamo dovuto rifarlo ascoltare, giustamente. E allora vediamo adesso se arriva Marco Roma, vediamo un po' di prenderlo direttamente. Oggi è mercoledì, quindi dovrebbe essere...
1: C'è Cantibus, 3 di 3 barre di wifi, elemento 4.42.
0: Sono intanto le 4.42.
1: Venerdì 17 aprile.

0: I think the engine's stalling out on me.
1: Yeah, that don't sound right.
0: Dang, got a lot more miles to go.
1: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
0: Good, because these boots weren't made for walking.
1: Those riding boots are pretty sweet.
0: Oh, you like?
1: Do you think they come in a size 1 inch?
0: I don't know.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
3: Tanto cuore e tanta capanna. No, vabbè, con un cuore e una capanna. Va bene. Allora, Marco, buongiorno, buongiorno, buongiorno. 20 di sera. Che ti ricorda 20 di sera?
4: Mi ricorda un evento questa sera.
3: Alle 20.
4: Ci colleghiamo direttamente con l'Argentina.
3: Ah, andiamo in Argentina.
4: Dove? Oltre mare,
3: oltreoceano, diciamo, oltre mare.
4: Oltreoceano, un attore, un regista, produttore e ballerino.
3: Ah, un po' di tutto, doppiatore.
4: È il grande, grande, grandissimo, anzi, illustre. Illustre.
3: Gustavo
4: Collini.
3: Collini, Gustavo Collini. Allora ricordatevi questa sera di sintonizzarvi su una delle nostre radio, ma sull'app Giuseppe Cesena App sicuro ci siamo, e anche su alcune radio della Sardegna che hanno aderito a questo progetto. E comunque basta andare sul sito, sull'app Giuseppe Cesena App, e ci ritroverete. Tra l'altro Marco ha messo anche il link sul Facebook, quindi insomma ci troverete ovunque. Oppure se volete dei chiarimenti come trovarci, potete chiamarmi e io vi do istruzioni durante la giornata. Bene, allora questa mattina Anzio, cosa succede al Vaticano? Si dorme?
4: Al Vaticano il Damiano si dorme, perché la sera adesso esce con la fidanzata.
3: Ah, quindi fa tardi.
4: Si è fidanzato, allora ieri lei è andata a prendere lui e sicuramente ha fatto tardi.
3: Magari vedremo stamattina alle 7:10 cosa succede.
4: No, ma ieri mi ha chiamato in videochiamata. Sì. E mi ha detto, ma non stai a casa? Io ho detto no, sto tornando al Vaticano. Ho detto perché? Ah. Perché devi sapere che praticamente all'interno del Vaticano loro hanno anche i benzinai.
3: Sì, sì.
4: E c'è tutto spesa. Allora portavo al cugino a mettere il pieno alla macchina.
3: Perché lì costa meno.
4: Se qua sta 2, là sta 1,5. Diesel.
3: Ah, ecco, quindi ha risparmiato 50 centesimi per ogni litro, insomma. Ecco. Allora, sì. Quindi stamattina lo troveremo alle 6:50 per i saluti insieme al peperoncino, poi probabilmente.
4: Vabbè, penso di sì. Lo aiuteremo, sì.
3: Bene.
4: Lo saluteremo, entra in diretta sicuramente.
3: Allora, oggi andiamo con i calzini e il famoso brano che io devo indovinare intanto.
4: Sì, ma io stavo decidendo un brano, però praticamente,
3: sì.
4: Siccome tu li azzecchi tutti,
3: eh.
4: E non va bene.
3: Non va bene, no, non... però ti assicuro che non faccio la ricerca su internet, cerco di ricordare, quindi...
4: un giorno voglio stare vicino a te, voglio vedere se lo fai.
3: No, tranquillo, perché quando prendo il telefono per fare la ricerca si sente che scrivo, quindi non...
4: Sì, giusto.
3: Si sente, tu mi senti in diretta e ci sto pensando.
4: Lo so.
3: Ecco. Bene, allora, questa mattina per pigiamo
4: preciso.
3: Pigiamo Calzini.
4: Facciamo la scelta del cliente?
3: Ah, direttamente, pigiamo Calzini, va bene.
4: Allora, l'indovinello è questo qua.
3: Sì.
4: L'indovinello. Io faccio l'indovinello.
3: Ah, bene.
4: Allora, e stavolta te la metto un po' difficile, perché sennò...
3: Sennò non mi...
4: Quindi, vabbè, l'indizio te lo do dopo. E penso a te. Io penso a Giovanna, quindi
3: penso a te. Io penso che ci sono state più persone che hanno cantato questo brano e penso a te. Uno dovrebbe essere Lucio Battisti.
4: Basta, io me ne vado, basta, stop. No,
3: poi
4: no, stasera non ti voglio in diretta alla radio, basta, stop.
3: Poi c'è anche quello di Bruno Lauzi e c'è anche quello di Johnny Dorelli. L'hanno fatto tutto.
4: No, sei licenziato. Stop.
3: Vabbè, che licenziato. Qua ogni mattina dobbiamo fare un brano per aprire. Tu quale scegli dei tre?

0: Io scelgo di Lucio Battisti, quello che avevo deciso all'inizio.
1: Ah, va bene. E penso a te, Lucio Battisti, allora, va bene.
0: E pensa a te. Io penso a Giovanna, gliela dedico.
1: Bene, perfetto. Allora ci sentiamo dopo le 6:50 per ricordare sempre che questa sera ci sarà con noi Gustavo Collini. Ciao, più tardi allora.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ah, ma se manca Lucia ti chiamo, eh.
0: Eh sì, ah, se manca, sì, va
1: Eh
0: bene.
1: sì, ha detto che c'era, poi se manca tu sai che.
0: Ah,
1: Quindi
0: ok, perfetto.
1: aspettati di tutto. Ciao, a dopo.
0: Sì, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: come stai?
1: Sto bene, però non abbiamo ricordato i nostri amici del saluto delle 4:44 dell'ora tripla, ormai ci perdiamo. ATM Trenord, BMS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, la signora Celeste, il nostro Ernesto e il nostro Dennis, più tutti gli altri amici che sono qui con noi, la signora Claudia di Bologna, eccetera. 320-1978-490, 320-1978-490, dopo arriva il ballo di Beppe e poi arriveranno gli amici che si presentano.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno ancora una volta dal vostro Giuseppe Cesena, detto anche il Cecantibus. Oggi abbiamo due ragazze splendide, una si chiama Bianca e l'altra Camilla. Abbiamo al microfono in questo momento.
2: Ciao.
1: Ciao, Camilla o Bianca?
2: Camilla.
1: Ecco, sentiamo anche le voci di Bianca a questo punto.
2: Salve.
1: Salve, allora, di che scuola siete ragazze? Voi?
2: Dell'Opera Sant'Alessandro Bergamo.
1: Quindi siete di Bergamo e siete venuti qui oggi a Milano per vedere questa mostra. Intanto chi ve ne ha parlato di questa mostra?
2: C'era una proposta a scuola, scusi.
1: Fa niente. No,
2: A scuola come laboratorio, perché noi essendo scienze umane.
1: Ho capito, quindi fate questa... Che anno siete voi? Ragazzi?
2: 2008.
1: Cioè 2008 siete a che anno di scuola?
2: La seconda, scusa.
1: La seconda, no. Perfetto, allora questa è la voce di Camilla o di Bianca?
2: Bianca.
1: La voce di Bianca. Allora Bianca, cosa ti è piaciuto di questo dialogo? Come ti sei trovata in questa passeggiata di questa mattina?
2: Bene, cioè è stato interessante.
1: Ecco, all'inizio c'è stata la luce che man mano si è assottigliata. Per te è stata una... hai avuto paura o insomma è stata una cosa normale?
2: Non normale, però non ho avuto paura.
1: Ecco, e poi proseguendo nel giro delle varie cose, cos'è che ti ha affascinato, cos'è che ti è piaciuto e cos'è che invece non ti è piaciuto?
2: A me è piaciuto un po' tutto in realtà, cioè è stato proprio interessante in sé, in generale, come esperienza.
1: Ecco, sì.
2: E basta.
1: E vabbè, per esempio nella frutta ti è piaciuto guardare i frutti, le motorette, le macchine?
2: La macchina è stata molto interessante, cioè effettivamente sentirla ha fatto effetto.
1: Ecco.
2: Essendo che la vedo comunque, vediamo sempre macchine e sentirla così.
1: È stato un po' diverso,
2: sì,
1: la cosa.
2: Sì.
1: E invece la parte del bar è stata interessante?
2: Sì, molto.
1: Cosa hai bevuto tu al bar?
2: Coca-Cola.
1: Sentiamo invece Camilla. Camilla, invece per te il punto più divertente qual è stato?
3: Il parco.
1: Il parco, dove c'era anche il ponte praticamente.
3: Sì.
1: Ecco.
3: Sì.
1: Lì hai avuto paura? Hai
3: pensato, un po' sì.
1: Hai pensato per un momento, magari cado, che succede?
3: Esatto.
1: Cado nell'acqua, no, non è successo.
3: Esatto.
1: Non è successo. E invece nella casetta, c'era una casetta dove c'erano tante cose, tu hai conosciuto qualche cosa in particolare?
3: Sì, ho trovato una cassapanca con dentro degli strumenti.
1: Che hai trovato? Fammi sentire.
3: Le maracas, il tamburello.
1: Hai visto anche la chitarra per caso?
3: No, quella me la son persa.
1: Ti sei persa la chitarra, devi tornare di nuovo.
3: Esatto.
1: Per la chitarra.
3: Esatto.
1: E invece al bar tu cosa hai consumato?
3: Acqua naturale.
1: Quindi niente coca, niente... come natura crea allora la nostra,
3: esatto,
1: Camilla.
3: Esatto.
1: Sentite ragazzi, ma voi avete qualche domanda da fare? Io sono un non vedente ormai attempato, insomma non so che età mi date, però insomma non sono giovane. Che età mi date a proposito?
2: Vediamo se...
1: Non sapresti, no, meno male. Almeno non vado nel bene né nel male.
3: Esatto.
1: Qualcuno un tempo fa, una vostra amica di 12 anni, mi ha dato 60 anni, invece qualcuno di voi me ne ha dati 50, quindi insomma preferivo la persona dei 50. Comunque. Allora, avete qualche domanda da fare sulla disabilità visiva, sui non vedenti, qualcosa che vi incuriosisce, ma anche a livello, magari che ne so, proprio, dici ma questa domanda la vorrei fare, però io non la faccio perché mi vergogno. È una domanda imbarazzante per voi. Chiedetemi, io vi rispondo.
2: Magari chiedere se col tempo ci si abitua inizialmente, cosa si prova.
1: Diciamo che effettivamente chi non vede, cioè nel mio caso sono diventato non vedente quasi a 10 anni, già un po' non vedevo tanto, quindi per me è stato normale abituarsi a non vedere nulla. Però insomma chi diventa improvvisamente non vedente potrebbe avere delle grosse difficoltà, soprattutto all'inizio a livello psicologico, a livello proprio di sconforto. Invece per quanto riguarda noi, per quanto riguarda me, diciamo questa cosa non c'è stata perché ero abbastanza piccolo, quindi è andata bene così. Domanda ancora?
2: Non saprei.
1: Secondo, ve la faccio io la domanda. Secondo voi il non vedente perché va sempre verso il muro?
2: Verso il muro?
1: Sì. Perché i muri sono?
2: Una guida.
1: Esatto, sono una guida perché noi con... Quindi secondo voi dovete lasciare le biciclette, le motorette,
2: no,
1: i pattini vicino al muro?
2: Sono d'accordo.
1: Bene, allora questo no. E a proposito di questo, io sono anche un cantautore. Se andate su internet a cercare il mio nome, Giuseppe Cesena, troverete proprio un brano che si chiama La disabilità, e lì si parla proprio del bastone che finisce nella bicicletta, oppure delle macchine parcheggiate ed altro. E allora ragazzi, io vi lascio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. Se verrete ancora faremo altre interviste. Ciao ciao ragazzi, ciao Bianca e ciao Camilla.
2: Ciao.

0: Siamo sempre in diretta adesso, dopo aver mandato il ballo di Beppe che era registrato, si immagina. Anche perché alle 4, 5, 8 e 35 secondi dei ragazzi non possono essere svegli. Però adesso invece vi manderemo le interviste, che gli autoannunci che si fanno. Scusateci se all'inizio non si sente il saluto, parte da Disabili International Radio, proprio perché abbiamo il software che ormai più fanno gli aggiornamenti e più si logorano questi aggiornamenti e non ci vanno a favore per togliere il tutto, quindi sentirete un po' di marasma. Eccolo qua, infatti non facciamo, riproduciamo subito il... Pausa. Eccolo qua.
1: Sono Luca Farace.
0: Luca Farace.
1: E mando un saluto a tutti gli amici di Disabili Radio International.
0: Disabili International.
1: Io sono un compositore di musica sintetica elettronica. Il mio stile fonde nel barocco, nelle atmosfere gotiche, celtiche e nel folk norreno. Non disdegno anche musica da fantascienza, semplicemente perché il mio indirizzo è quello di arrivare alle persone che amano, come me, le colonne sonore. Io adoro le atmosfere gotiche dei film horror, oppure quelle epiche di film di fantascienza, e il mio obiettivo è quello di arrivare a voi sperando che vi piaccia. Il brano che vi presento oggi è Beltane Light the Fire Within ed è estratto da un album che ho pubblicato qualche mese fa sulle battaglie, un concept album sulle battaglie tra i clan scozzesi e i vichinghi. Quindi vi lascio all'ascolto del mio brano, sperando che vi piaccia, e speriamo di sentirci presto. Un abbraccio a tutti e che il rito abbia inizio.

0: 320 1978 490 per le vostre richieste. Ripeto, 320 1978 490. Intanto che abbiamo Tocchigno con Acquarello e prepariamo il prossimo amico che si presenterà.
1: Non sono altro che fiaschi di vino girati. Se ci metti due tipi là sotto saranno ubriachi.

0: E siamo sempre in diretta 320 19 78 490, e sentiamo adesso presentare Giusy P. Allora, eccola qui, Giusy P, che si presenta, eccola qua.
1: Sante.

saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Giusy P, sono un artista che cerca di raccontare emozioni vere attraverso la musica. Questo brano nasce da una lotta interiore, da quei momenti in cui ti senti perso e non sai dare un nome a quello che stai vivendo. Parla di dolore, di solitudine, ma anche di forza, della capacità di rialzarsi e ricominciare, anche quando sempre impossibile. Lo dedico a tutte le persone che stanno combattendo in silenzio. Non siete soli. Questo è il mio brano, Demone Bianco.

0: fossi un piccione.
1: Anche io vorrei essere un piccione. Almeno pensami, Ron. 320 19 78 490. Questo per Angela che ci ha chiamato. Buongiorno, Angela.
0: Che quando beve le andrei giù fino a un soppiede. Fossi morto, tornerei per rivederla.

0: Almeno pensami, eccoci qua. Dovremmo avere in linea sia il peperoncino sulla 2. Peperoncino, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, eccoci qua.
0: E abbiamo Lucia che arriva un po' cupettina, forse perché...
1: Come mai?
0: Non lo so come mai ricupa. Forse...
1: Non lo so.
0: Ho l'auricolare che va vicino.
1: Non ce l'ho.
0: Non c'è l'auricolare? Vabbè, adesso hai migliorato. Perfetto. Invece il peperoncino arriva tranquillo, noi.
2: No, speriamo, perché... Intanto Peppino Pazzo ci fa gli scherzi.
0: No, non sono io, sono gli spinotti che, come disse come disse il nostro amico Stefano Manenti, il Beppe Spinotto, insomma, da una parte lo piglia, l'altra attacca. Però riusciamo ad avere 5 diretti in contemporanea, non è poi così facile, quindi insomma. Bene ragazzi, oggi è il 20, siamo al 20 maggio ormai.
1: Sì. Siamo alla fine quasi di maggio e si avvicina anche il torneo di Tirrenia, che nel frattempo è diventato anche all'interno del torneo un campionato nazionale italiano di scacchi FISPIC.
0: Ah, e quindi insomma...
1: Insomma, la cosa si ingrandisce e si fa sempre più impegnativa, almeno per chi la deve organizzare.
0: Ovvero una certa che non conosciamo, Lucia.
1: Ma in generale, per tutta la squadra che sto organizzando, è chiaro questo.
0: Tu pensa che proprio in questi giorni stavo scorrendo i vari balli di Beppe e c'è proprio che in questi giorni, forse domani o dopodomani, perché li rimandiamo, quelli vecchi, se ne abbiamo fatti oltre 500, però li rimandiamo due o tre alla volta, ci sarà l'intervista tua del torneo di 2 anni fa, quindi insomma le rimandiamo. Quindi...
1: Del primo di Milano?
0: Sì, quello di Milano, sì, quello di 2 anni fa.
1: Madonna, sono già passati, sono 3 anni... Sì. Il 10 giugno compiamo 3 anni, esatto, come ci
0: infatti
1: va.
0: Questo qua invece era 2 anni fa, il 2024, quindi insomma
1: primo anno di Milano, prima edizione.
0: È perché avete fatto i 4 in 5

0: Le bottiglie vuote e siamo in diretta. Sì. Ecco quali erano le bottiglie vuote, queste dei pinguini tattici.
1: A me piacerebbe, anche a me piacerebbe andare mattina alle 4 al mare, ma per fare il bagno.
0: Alle 4 di mattina?
1: Ah, bellissimo.
0: Come dicevano loro, insomma.
1: Esatto. Non c'è un po' di nessuno che ti rompa le scatolacce.
0: E poi l'acqua è fredda, l'acqua, no? È calda.
1: Sì, la mattina sì, in genere è più fresca. Se ci vai verso le 18, così la trovi molto più calda.
0: Ecco, ritornando al torneo di scacchi, che ci sarà, mi pare, dal 9, mi pare, dicevi.
2: Sì, dal 9 al 13 giugno, esattamente.
0: 9 giugno e un 9, 4, 13 e 3, 16, un martedì, mi pare.
2: Sì, martedì, un 9, sì. Martedì pomeriggio è il primo turno.
0: Quindi lei il 10... Il 10 mattina, il 10 mattina non ci sarà, perché giustamente è impegnatissimo nel torneo, quindi già sappiamo.
2: No, mercoledì no, no, no, e ti dirò, non ci sono neanche il 3, perché sarò in trasferta, perché sono da mia mamma il 3.
0: Ah, bene, d'accordo, basta che ce lo dici, noi abbiamo il supplente Marco che è ormai...
2: sì, perché il 3 ho la trasferta.
0: Ecco, mentre vi ricordiamo che questa sera alle 20:20 di sera con Marco avremo il nostro attore argentino che si chiama Gustavo Collini, almeno dovremo scoprire cosa fa di bello, ci racconterà qualcosa direttamente in diretta su Disabili International Radio, alcune radio della Sardegna, salutiamo Francesco Urro e tutte le radio della Sardegna che si collegano, tipo Radio Team 2000 e anche Radio Corallo, Radio Oristano Centro, Radio Urbana e compagni, e anche Radio Studio Sound di Crema, mi pare. Bene, e altre radio che vogliono collegarsi, basta che si collegano con Disabili International Radio, con la nostra app, e si possono collegare. Quindi avremo questo attore che, se volete, potrete interrogarlo, parlare direttamente con lui chiamando al numero che potete chiamare anche adesso per le vostre richieste. Allora, il Genoa ormai è salvo, mi pare, Peperoncino, quindi non...
1: Sì, sì, vabbè, però comunque non era carino uscirne male l'altro giorno, adesso c'è il Lecce che sarà veramente inferocito perché vuole salvarsi, per cui...
0: perché lì adesso si tratta che chi vince si salva tra Cremone e Lecce,
1: cioè,
0: la Cremonese c'ha la Roma, mi pare, quindi insomma,
1: e ha poche speranze di vincere.
2: Però... sì, penso sì.
0: Qui abbiamo Lucia che è da Roma, Lucia o del Lazio?
2: No, non è che, però insomma le probabilità, no, io vado, parlo solo per le probabilità, perché sì. A me in realtà non mi interessa. Domenica hanno fatto il derby in un orario assurdo, alle 12:30, cioè...
0: No, a mezzogiorno proprio invece, non 12:30, a mezzogiorno.
2: Addirittura alle 12.
1: No, ma è stata una questione di...
0: contemporaneità,
1: con la prefettura e tutto quanto, perché c'erano,
0: sì,
1: anche,
0: però,
1: c'era anche il tennis, cioè.
0: Io se volete io tornerei nuovamente a quegli orari che si facevano una volta, basta, tutti alle 3,
2: sì, alle 15, alle 17 era tutto,
0: no, perché
1: tutti la domenica,
0: tutti la domenica alle 3, basta, che se venerdì pomeriggio, sabato, perché giustamente
2: i diritti televisivi, ecco, chissà,
0: sì, i diritti televisivi, però come si alle ultime due giornate dicono, ma sai, alle ultime due giornate ci può essere il biscotto, come si dice, che uno vince.
2: Allora si gioca tutti, sì.
0: Ma questo può succedere anche durante tutto l'anno, allora, cioè un po' tanto posso perdere adesso, poi mi recupero un'altra.

0: la partita.
1: Adesso tanto comunque non c'è più la Juventus, no? Siamo arrivati alla Juve, quindi
0: Ma tornerà, Juventus tornerà. Arriva quinto. Dici che arriva, magari per un fortuito cedimento del Milan col Cagliari, magari arriva quarta. Chissà.
1: sì, ma voglio dire, non è più la Juventus di una
0: No,
1: volta, rigori
0: no.
1: inventati,
0: Beh,
1: arbitri
0: adesso diciamo che
1: corrompi.
0: con il VAR, diciamo, un po' capita ogni tanto.
1: Ma adesso anche lì c'è la questione VAR che potrebbe anche costare all'Inter, eh? Vedremo.
0: Bene, allora sono
1: Comunque,
0: le 5:33 e 30 secondi. Scegliamo
1: io
0: tu. Io
1: vorrei un
0: vorrei un numero.
1: brano
0: Sì?
1: da dedicare a quella vicenda purtroppo bruttina delle Maldive,
0: Sì.
1: ma che nel contempo queste persone sono morte insieme e sono morte in una situazione che comunque loro piaceva, loro dava. E quindi pensavo a gente di mare che se ne va, perché loro se ne sono andati proprio, poveretti. E pensavo a
0: Sì.
1: questo brano che volevo
0: Ah, questo
1: dedicare
0: brano,
1: alla
0: allora.
1: loro memoria.
0: Gente di mare, Umberto Tozzi. Sicuramente ce lo darà.
2: Sì, penso anch'io.
0: Sì,
1: Non è
0: ecco.
1: solo lui.
0: Sì, eccolo qua.
2: Ecco.
0: Umberto Tozzi
2: A
0: è
2: noi
0: rap.

0: E noi siamo sempre qua, 320 1978 490, 320 1978 490, se volete fare la vostra richiesta. Siamo qui col peperoncino, siamo qui con Lucia in questo 20 maggio, quindi poi ci saremo ancora il 27 e poi il 3 e il 10, Lucia non ci sarà e tornerà il 17
1: sì,
0: giugno.
1: Sì, penso che di giugno sì ci sarò, il 17 giugno, esattamente.
0: Ecco, noi non avremo vacanze quest'anno, voi invece avete previsto già un po' di vacanze?
1: Io sinceramente vorrei fare qualcosa, diciamo più o meno intorno alla metà di luglio, mo sto un po' in valutazione, ma insomma vorrei fare un po' di mare.
0: Vabbè, invece
1: anche perché a mio agosto non mi piace per andare in vacanza.
0: Perché è troppo caotico.
1: Sì, sì, esatto.
0: E invece il peperoncino quest'anno dove se ne va?
2: Ma quello vediamo adesso, stiamo organizzando bene con gli amici anche per vedere le tariffe, ma comunque a metà giugno faccio una settiminchia, come dico io.
0: Settimana?
2: Sì, fra 14 e 19 giugno.
0: Ricordaci quando non ci sei, perché vorremmo svegliarti se sei con altre persone in camera, non vorremmo. Ecco. Tu ricordati che noi non ci ricordiamo niente. No, è talmente tante cose che ci abbiamo da fare durante il giorno che se non le scrivo o non le metto nel telefono ormai non mi ricordo. Certo.
1: Beh, è impossibile.
2: Non so, siamo anziani ormai.
0: Ormai caro, dopo 60 anni, insomma, ai quali non so se Lucia è arrivato, siamo giù di lì anche lei.
1: Ci manca poco, manca poco, manca poco.
0: Quando è il tuo compleanno?
1: Il 28 giugno.
0: Ah, il 28
1: giugno. È di domenica
0: giugno.
1: Quest'anno. Quest'anno. Sì, mi sono di domenica.
0: Hai capito.
2: 28 giugno, quindi sei
0: come te.
2: Un leone. Un cancro,
1: no, sono cancro.
0: È cancro come te, è un cancretto come te.
2: Solo che io sono di seconda decade, lei è di prima decade.
1: Sì.
0: Vabbè, prima. Ma sì, comunque, poi alla fine quello che succede tutti i giorni succede a tutti. Io devo dire la verità, non credo proprio assolutamente a queste...
2: No, vabbè, ora, adesso non... Però comunque c'è un'influenza in tutto perché fa parte comunque del cosmo e quindi, come si è dimostrato anche per l'agricoltura, che la luna influisce, questo,
0: sì, no? Sì, quello sì, vabbè, la luna sì, però cioè, sul carattere umano
2: tu prova a imbottigliare in un periodo sbagliato, vedi che ti viene.
0: Io no, non imbottiglio, compro le bottiglie già fatte, come dice sì, Dennis, no. Compra le bottiglie piene e poi le lascia vuote.
1: Le lascia vuote.
0: Dennis è saggio, giustamente, lui compra le bottiglie piene, cioè poi fatemi ascoltare le bottiglie vuote, certo. Perché le ho bevute.
2: Quindi, il nostro cuginetto Dennis. Bene, allora...
0: Salutiamo la signora Claudia di Bologna che ci dice di ricordare il numero di telefono 320 19 78 490 320 19 78 490. Vi ricordiamo che questa sera a 20 di sera sempre su Disability International Radio oppure l'applicazione Giuseppe Cesena App su iOS e Android potrete intervenire e parlare in diretta con l'attore Gustavo Collini. E naturalmente poi questa diretta di questa sera la manderemo comunque, se ve la siete persa, in quel caso non potete telefonare, giustamente si è registrata, la troveremo venerdì mattina intorno alle 6, 5, 6, 10, quindi la rimanderemo in onda.
2: Signora Longari.
0: Allora, sono le 5:42, verso le 6 il peperoncino ha il solito pennello con la barba perché è mercoledì. Ha pensato già all'ovetto stamattina, ancora no? Oggi non abbiamo analisi.
2: No, dovevo mangiare ieri sera, ma sono arrivato tardi, un po' di pasta, l'ho lasciata lì, ma la pappo adesso.
0: Quindi, pasta del mattino. Invece Lucia stamattina, la colazione di Lucia?
1: Alla mia c'è la nocciola col pane tostato, il mio bel cappuccino, che mi aspettano.
0: Va bene, cappuccino. Bene,
2: ma
0: io
2: la
0: invece...
2: crema di nocciola, la crema di nocciola o le nocciole e poi il pane tostato?
1: No, la crema di nocciole.
0: Crema di nocciola.
2: Buona.
1: Buona, sì, è molto buona.
0: Crema di nocciola. Io invece marmellata questa mattina alla fragola. e biscotti. Dunque, prossimo brano.
1: Ah, io direi una bella canzone estiva di Annalisa. L'estate ormai ci sta quasi arrivando, dice che adesso arriva un po' di caldo, meno male.
0: Arriva a 30 gradi in questi giorni. Allora, canzone estiva dici proprio?
1: Sì, proprio canzone estiva. Sì.
0: Sì, c'è, perché l'abbiamo vista già nel...
1: C'è, come no.
0: Scrivere. Allora... ho sbagliato a scrivere. Vediamo se me la trovo lo stesso. Forse... Eccolo qua. Allora, ecco il video di Annalisa.

0: per questo finisce. Eccoci qua. Invece bisogna stare attenti con questi brani, perché una volta era bello perché sfumavano, iniziano a sfumare.
1: Adesso, sì, broncano, via.
0: Cioè, non sai quando finisce, per questo finisce, per questo finisce, e poi ti blocca, quindi devi stare ad ascoltarlo. Bene, sentiamo dei pulsanti. Chi è che cerca i pulsanti? Il peperoncino o la Lucia?
2: Io stavo litigando con l'orologio.
0: Ah, con l'orologio.
2: Con l'Apple Watch.
0: L'Apple Watch sono le 5:48 e 4 secondi. Quindi siamo canzone estiva. E
2: anch'io ne farei una estiva.
0: Tu quale faresti estiva?
2: Però vecchia, perché io sono vecchio.
0: Guarda come me. Siamo vecchi.
2: Ripenso sempre al mare che mi fa sognare sempre, e quindi pensavo un'estate al mare,
0: quella di Giuni Russo.
2: Esatto.
1: Sì.
0: Un'estate al mare, Giuni Russo.
2: Giuni Russo poi è andata molto presto.

0: ce ne andremo al mare, almeno così ha detto Lucia, almeno è sicuro dal 9, dal 9 giugno te ne andrai al mare.
1: Beh, sì, quelli sono i 4 giorni, e poi insomma di mare ne vedrò ben poco, ma questo è un altro problema.
0: Potreste proporre di giocare in riva al mare?
1: In spiaggia, eh sì, infatti, oppure sì, durante la partita uno si alza, lo sconvaglia e poi torna.
0: Beh, durante c'è la partita no, però siccome, vabbè...
1: Che... Il tempo sì che lo puoi fare, il tuo tempo
2: no,
1: fare quello
2: che sei. È un casino, c'è sempre vento lì sul mare, ciao scacchi, sì. Dove vanno?

0: Questo sì, è vero.
1: Potrebbe essere, vabbè, comunque uno dice, beh, andiamo a giocare sulla spiaggia anziché giocare qui, la spiaggia...
0: Eh sì, se l'arbitro, se l'arbitro è d'accordo, perché se l'arbitro non c'è sulla spiaggia non lo puoi fare.
1: Beh, però c'è abbastanza... è che poi se si inizia alle 3 è ancora abbastanza caldo, mi pare.
0: No, allora, si inizia alle... sì, vabbè, bisogna vedere il tempo, ma insomma si inizia alle 3, anche tre, quando lì poi sono le 15.30, non ti crede.
1: Ed è abbastanza caldo quell'ora.
0: Eh sì, ma è il primo turno, poi gli altri sono tutti la mattina, quindi insomma iniziando alle 9, finito sì. Pranzo sei libero, fai quel che vuoi, c'hai tutta la giornata davanti.
1: Ah beh, forse la mattina il mare non è poi tanto, poi ci sono dei gazebo lì sulla spiaggia, quindi...
0: Sì.
1: Solo sì. Che poi ci sono anche... ci sono i cosiddetti bagnanti che potrebbero dare fastidio, insomma, quindi cioè, mancherebbe la concentrazione.
0: Già,
1: altrimenti poteva essere un'idea, però beh, chissà che fosse dietro le cabine non si potrebbe organizzare, no, ma anche lì forse lì non c'è tanto traffico, ma
0: dietro le cabine sì, però non è facile,
2: dietro le cabine si fanno altri giochetti meglio.
1: No, dietro le cabine si può giocare anche a scacchi, dai.
2: Sì, certo.
1: Vicino alla doccia. Si fa la doccia e poi si gioca a scacchi. Bene, sono le 5 54 e 20 secondi. Siamo già all'ora tripla, ragazzi.
0: Siamo giunti all'ora tripla.
1: Sì, sembra sì. Così, ma questi 45 minuti passano velocissimi, ragazzi.
0: Sì, passano veloci.
1: Basta dire quattro parole e subito... E quindi abbiamo il nostro pianoforte sempre qui.
0: Eccolo, Fedele.
1: In diretta, Fedele. E questa mattina vedremo come si inventa l'ora tripla la nostra Lucia. Noi siamo sempre in do. Vai pure.

0: E questa era Lucia nell'ora tripla del 20 maggio.
1: 20 maggio.
0: Ecco qua. Bene, ragazzi, noi siamo arrivati.
1: Allora, oggi si presentano i cantanti da soli, ecco, mi sono dimenticata.
0: Sì, si presenteranno dopo il brano, dopo l'ultimo brano che manderemo noi. Poi oggi avremo da parlare di Montegrotto Terme.
2: Tu dici, bello.
0: Perché ci sarà qualcosa sabato. Avremo da parlare di Gaiba con l'assessore o il vice sindaco di Gaiba. E poi avremo parlato ancora di Montegrotto Terme, perché ci sono altre iniziative, insomma, fine settimana, quindi noi ormai ci diamo alla cultura, come abbiamo sempre fatto, e alla disabilità dell'altro, e quindi insomma avremo questi amici che ci leggono cosa c'è a Montegrotto Terme e cosa si fa a Gaiba, comune in provincia di Rovigo. Bene,
2: io lo dico, ciao.
0: Montegrotto Terme invece è Padova.
2: Sì.
1: Sì, conosciamo bene, ci torneremo a ottobre da quelle parti.
0: A fine ottobre. Abano o Montegrotto?
1: Ad Abano, sì.
0: Abano, sì.
2: Va bene immobiliare, ragazzi. Io
0: tu vai alla barba.
2: Tolgo il disturbo, ci sentiamo se ecco. Hai voglia.
0: Sì, alle 6:50 insieme a Marco, così facciamo i saluti generali, insomma, ormai sembra che è diventato un appuntamento quello dei saluti generali, con le sorprese, con voci da tutto il mondo. E ecco. Lucia invece cosa fa in quest'ora, colazione?
2: Lucia, la saluto.
1: Guarda, no, ancora no, penso che può darsi pure che mi rimetto un pochino. Non dico a letto, ma quasi.
0: Ti metti a cuccia, va bene.
1: Leggo il giornale, cose così.
0: E allora scegliamo un brano per chiudere.
1: Allora, un brano per chiudere, guarda, si chiama, io non ti dico, siccome sono diversi che lo interpretano, comunque il titolo è La testa gira. È una cosa molto estiva.
0: Fred De Palma, tra l'altro.
1: Sì, Fred De Palma, proprio lui.
0: Ce l'avevo proprio.
1: Poi c'è Mischilla, c'è tutto un...
0: Sì, sì, è mischia. La testa gira perché...
2: Per chi?
1: Ah, non lo so, questo non lo so, non per me, guarda.

0: c'è Anita Amy Schilla e
1: Anitta,
0: Fredda Palma
1: con due T. Anitta.
0: Anitta. E allora Anitta. La testa, sì, io sono convinto che, a parte che l'ho sentito già un mesetto fa, ho detto questo sarà il tormentone dell'estate, secondo me.
1: Sì, secondo me pure.
0: Sì, quest'anno è
1: lui. Secondo me sì.
0: Sì, sì, infatti l'ho visto, lo utilizza anche.
1: Vabbè, ma quando ho visto Anitta ho detto, ah, vabbè, questa è la solita, perché lei fa proprio canzoni un po' così, molto leggere.
0: Sì.
1: Non è la prima volta, no?
0: È un po' come Annalisa. Allora, eccola qua, la testa gira. Ciao ragazzi, ci sentiamo mercoledì prossimo.
1: Ciao a tutti, buona giornata a tutti gli ascoltatori.
0: Piacerà anche al peperoncino questo, eccolo qui, vai!

0: Siamo stati attenti. E allora andiamo con il nuovo amico che si presenta, sentiamo chi è.
1: Ciao a tutti, un saluto speciale agli amici di Disabili International Radio. Mi chiamo Alessandro Palazzo, sono di origini abruzzesi ma vivo in provincia di Modena. Sono un cantautore, quindi autore di diversi brani. Ma voglio parlarvi del mio ultimo singolo. Per scrivere questa canzone sono stato ispirato da una figura importantissima nella nostra vita, che è la mamma, che purtroppo qualche mese fa io ho provato la brutta esperienza di perderla. Quindi è una canzone che fa pensare soprattutto all'importanza di sentirla vicino anche quando non c'è più, non è più con noi. Quindi vi auguro un buon ascolto, questa è Pensata per te.

0: che ha.
1: E allora invece adesso mandiamo un brano di Nazareno, non è il nostro amico di Radio RVD, un brano che si chiama Torino da bere, proprio per Nazareno, chissà se sveglia a quest'ora, mi darà il riscontro. La prima

0: Era così Torino da bere di Nazareno, il nostro amico Nazareno di Radio RVD. No, non era lui. E allora andiamo a presentare il prossimo cantante. Vediamo se si riproduce. Purtroppo abbiamo questo software che non possiamo fare altrimenti. E, ahimè, dobbiamo tenercelo così. Allora andiamo con. Perderemo le.
1: Amici di Disabili International Radio, sono Riccardo Vello e vi presento il mio ultimo singolo dal titolo La vita che passa. Buon ascolto e buona radio a tutti. Ciao, a presto.

Sono le 6:15 e 11 secondi. Mi aveva già preso, volevo prendere l'ora doppia. E allora sentiamoci Santa di LDA, eccoci qua con Santa LDA.

Siamo in diretta porno? No, assolutamente no. Ma Bisi, macina colori, qua mi sembra di mangiare qualcosa. Bisi,

0: È il momento di salutare le nostre radio, 6.23, 24, 25 all'incirca, ma prima vi ricordiamo cosa succederà dopo il saluto delle radio. Avremo il nostro amico Matteo Comi che ci parlerà del baseball andato in questa settimana, poi avremo la presentazione di alcuni eventi a Montegrotto Terme, a Gaiba, con l'assessore appunto Asia Trambolai, e poi avremo ancora un evento che ci sarà sempre a Montegrotto Terme per sabato 23, quindi sabato 23 e 24 siate a Montegrotto Terme, perché potreste, voi vicini padovani, no, potete andare tranquillamente. È il momento, adesso che sono le 6.24 e 14 secondi, di ricordare che invece questa sera alle ore 20 per 20 di sera avremo il nostro attore Gustavo Collini insieme a Marco. Insieme a voi, se vorrete porre delle domande, potete mandarle già, se volete adesso, al 320 19 78 490, domande con WhatsApp vocale, oppure proprio intervenire in diretta dalle 20 alle 20 e 20. E allora adesso arriva il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it,

0: During Memorial Day at Lowe's, shop household must-haves for less. Save $80 on a Charbroil Performance Series 4-Burner Grill to chef up something special. Plus, get up to 45% off select major appliances to keep things fresh. Our best lineup is here at Lowe's. Lowe's. We help. You save. Valid through 5/27. While supplies last. Selection varies by location. See Lowe's.com for details.
1: Visit your nearby Lowe's on Silver Drive in Columbus.
2: Quanto è accaduto nella sesta giornata. Questo weekend di campionato si articolava tra sabato 16 maggio e domenica 17 maggio. Il primo incontro era il Pierpaolo Cesare Vita, quello tra la Fiorentina BXC che riceveva la Roma All Blinds, vittoria dei padroni di casa per 11-1 al settimo inning per manifesta superiorità. La giornata poi proseguiva con il confronto a Iglesias tra i Turpos Cagliari e i Lampi Milano, vittoria anche qui dei padroni di casa per 4-1 dopo 9 inning. Il terzo incontro di giornata era quello tra l'Unime Messina che al primo nebbiolo ospitava i CSV Arica in Saronno, vittoria degli ospiti in questo caso per 16-5, sempre per manifesta superiorità al settimo.
3: Suoni e feedback aptico. Adesso è consigliabile abbassare il volume. In base all'utilizzo delle cuffie negli ultimi 7 giorni, hai superato il limite consigliato per l'esposizione alla voce non attiva.
2: Sempre Iglesias, Ibrahim Karalis ospitavano i Thunders 5 Milano. Vittoria anche qui dei padroni di casa per 5-4. La giornata si concludeva con il confronto alle ore 14 presso il Sebastiano Chia di Bergamo tra Leonessa Brescia e Fortitudo Bologna White Sox, vittoria anche in questo caso per i padroni di casa con il risultato di 5-3. Riposavano i Blind Fighters di Sesto Fiorentino. In questa giornata non ci sono stati esordi da segnalare, mentre andiamo subito a illustrare quanto accadrà il prossimo weekend tra il 23 e il 24 maggio. 4 partite in programma, 2 il sabato e 2 la domenica. Il sabato vedrà impegnati alle ore 14:30 presso il JF Kennedy Center i Thunders 5 Milano che riceveranno i Blind Fighters di Sesto Fiorentino. Alle ore 15 la Roma All Blinds presso l'Acqua Cetosa di Roma ospiterà l'Unime Messina. La domenica invece alle ore 10:30 al Sebastiano Chia la Leonessa Brescia si confronterà contro la Fiorentina BXC, mentre alle 11 alle ore di Casteldebole la Fortitudo Bologna White Sox ospiterà Ibrahim Karalis. Per questa giornata c'era stato già l'anticipo dei Turpos Cagliari contro il CSV Arica in Saronno con vittoria dei Turpos Cagliari per 5-4, mentre riposeranno i Lampi Milano. Dal vostro Matteo come tutto, continuate a seguirci e ricordate sempre che nulla è impossibile se ci credi.
4: Invia messaggio

Viaggi diventa il palcoscenico di un viaggio nel Medioevo. Dalle ore 10 alle 19.30 si svolgerà Aspettando il tempo di Berta, evento a ingresso libero organizzato da APS Berta con il patrocinio del comune di Montegrotto Terme e la collaborazione di diverse realtà del territorio. La manifestazione è pensata per bambini, famiglie e chiunque voglia trascorrere una giornata immerso tra storia, natura e leggenda. Per tutta la giornata sarà allestito un piccolo campo medievale, dove il pubblico potrà assistere alla lavorazione del legno, conoscere le armi da combattimento medievali e scoprire curiosità sulla vita quotidiana e l'igiene nel Medioevo. Spazio anche laboratori di scrittura medievale, tessitura e numismatica, oltre ai giochi storici pensati soprattutto per i più giovani. Nel corso della mattina, a partire

0: dalle ore 11 sarà possibile cimentarsi nel tiro con l'arco. Il pomeriggio si animerà dalle ore 15:30 con il battesimo della sella, un'esperienza guidata di primo approccio al cavallo e all'equitazione in totale sicurezza. Mentre alle ore 16 prenderà il via la disfida dei cavalieri. Per l'occasione tornerà anche Villa Drag Experience, format già molto apprezzato dal pubblico, con ritrovo alle ore 10. L'esperienza comprende una visita accompagnata al Museo del Termalismo Antico e del Territorio, una passeggiata nel parco di Villa Draghi con visita alla villa e, a conclusione, un pranzo presso il rustico con menù dedicato, bigoli a ragù di corte, tagliere con salumi e formaggi e bibita a scelta. La partecipazione è contributo di 20 euro a persona, tutto compreso, con prenotazione obbligatoria su Eventbrite oppure scrivendo a info@apsberta.it. Per tutta la durata della manifestazione, la locanda allestita al rustico resterà aperta, offrendo la possibilità di pranzare e rinfrescarsi. La giornata del 24 maggio è un'anticipazione di Il tempo di Berta, la rievocazione medievale dedicata alla leggenda di Berta, che tornerà a Montegrotto Terme venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre 2026 con un ricco programma di eventi e attività.
1: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno alla dottoressa Asia Trambaioli del comune di Gaiba, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Lo so, stamattina si è svegliata un po' presto, però...
2: Si fa con piacere.
1: Si fa con piacere perché dobbiamo parlare di un evento, degli eventi che ci saranno in questi prossimi 3-4 giorni, mi pare, vero?
2: Assolutamente sì.
1: Allora, oggi è il 20 maggio, quindi quando è che ci saranno questi eventi prossimi futuri? Quindi
2: diciamo che da giovedì a sabato saremo totalmente impegnati ad accogliere la delegazione del nostro comune gemellato oltre i confini nazionali, il comune di Olasfa in Ungheria.
1: Ah.
2: Per la penultima tappa, nonché l'ultima in Italia appunto della delegazione nell'ambito del bando europeo Town Twinning che abbiamo vinto appunto in collaborazione e quindi che ci sta permettendo di realizzare diverse iniziative. La principale sarà sabato, quindi con la conclusione insomma del progetto con tappa in Italia, assieme all'inaugurazione del nostro parco pubblico presente in via Matteotti, che ancora non ha un titolo ma verrà appunto intitolato insieme proprio in onore dell'amicizia, quindi si chiamerà Parco dell'Amicizia.
1: Ah, Parco dell'Amicizia.
2: Tra Gaiba e Olasfa, esatto.
1: Ecco, ma lei è stata ad Olasfa oppure no?
2: Io non sono ancora stata, però insomma sarà nei prossimi piani, visto che insomma è giusto andare a conoscere e portare gente che conosca il nostro territorio, quindi una contaminazione reciproca.
1: Cosa vuol dire questo gemellaggio? In che cosa siete gemellati e cosa prevedete di fare insieme con il gemellaggio?
2: Allora, sostanzialmente è un anno che stiamo realizzando attività in collaborazione, perché è un anno che abbiamo ci siamo conosciuti, in particolare il mio sindaco ha conosciuto il sindaco di Olasfa a Bruxelles in occasione di un convegno al Parlamento Rurale e da lì è iniziata questa idea di provare a contaminarsi a vicenda realizzando iniziative e soprattutto conoscendoci come realtà differenti anche da un punto di vista proprio geografico. Questo anno abbiamo ovviamente portato anche la nostra delegazione o chi volesse insomma visitare Olasfa, e al contrario i cittadini di Olasfa sono venuti ospiti a Gaiba. Abbiamo realizzato, come un po' la linea di intervento che ci è stata richiesta all'interno del bando, attività per stimolare e creare comunità diffuse, quindi la possibilità che i cittadini dei rispettivi comuni potessero impegnarsi in attività sull'ecologia, quindi raccolta rifiuti piuttosto che nuove piantumazioni di alberi. Infatti devo dire che nell'ultimo anno sono state piantumate diverse piante sul territorio comunale e poi attività legate magari alla valorizzazione delle culture locali, quindi scambi di culture alimentari, quindi magari i cittadini vanno a a creare piatti tipici ungheresi, i nostri cittadini vanno a creare piatti tipici ungheresi e viceversa i cittadini ungheresi hanno magari assistito a laboratori di creazione di pasta fatta in casa dalle nostre signore volontarie del paese, quindi diverse tipologie di attività che però volevano, sono servite, servono per riuscire a entrare in sintonia proprio anche da un punto di vista operativo, pratico e anche di scambio di relazioni, di amicizie.
1: Quindi sabato che succederà durante il giorno, dottoressa Asia?
2: Sabato intanto inizieremo la mattinata con un workshop per quanto riguarda il prendersi cura del bene comune, che verrà sostenuto da una formatrice, Greta Rossi, che abbiamo già accolto anni fa sul nostro territorio comunale in occasione di Gaibledon. Continueremo la giornata con appunto il taglio del nastro, questo parco che abbiamo riqualificato da qualche mese grazie a un contributo della Fondazione Cariparo, che appunto penso sarà presente ecco, durante l'evento, e continueremo ecco, la giornata con scambi ecco, culinari, con un pranzo che verrà organizzato dalla nostra Proloco, e quindi ci sarà la possibilità ecco, di continuare la giornata in un senso di vitalità e condivisione.
1: Bene, allora vi auguro una buona giornata per sabato 23 e ci sentiremo sicuramente in altre occasioni, dottoressa Asia. Alle prossime.
2: Grazie.
1: E a risentirci.
2: Vi aspettiamo, ci sentiamo presto.
0: Sabato 23 maggio, Villa Draghi apre le porte a Fiori in Villa, Montegrotto Spring Break. Il festival di primavera organizzato dall'associazione FIOI APS con ingresso gratuito per tutti. Una giornata intera, dalla metà del pomeriggio fino a notte fonda, che trasforma i giardini e gli spazi della villa in un luogo vivo e condiviso, capace di tenere insieme la riflessione e la festa, la parola e il ritmo, il cibo e la musica. Il festival si articola in due anime complementari. La prima è il FIOIX Talk, un format divulgativo ispirato allo stile TEDx, che occuperà il pomeriggio dalle 15 alle 18. Interventi brevi in linguaggio accessibile, pensati per stimolare il pensiero e invitare il pubblico ad ascoltare, riflettere e lasciarsi ispirare. Il primo intervento è firmato da Monica Bauletti e si intitola «Colpevoli di essere donne». Un percorso narrativo attraverso le storie di figure femminili che la storia ha spesso silenziato, ridotto o dimenticato. Il secondo talk è a cura di Simone Magagna e si intitola Impariamo a viaggiare. Un'esplorazione del viaggio come pratica di crescita personale, affrontata nei suoi aspetti più concreti, l'organizzazione autonoma, il viaggio in solitaria, il valore dell'incontro imprevisto, con un focus dedicato all'esperienza delle donne in Giappone. Dalle 18.30 il festival cambia registro e lascia spazio all'altra sua anima, quella della festa. Apre l'area Food and Beverage con proposte informali e di qualità, mentre gli spazi si animano di socialità. Dalle 19.30 fino alle 2 di notte Villa Draghi diventa un palcoscenico a cielo aperto con un DJ set continuativo affidato a Menage à Trash, DJ pilotto, in un'atmosfera primaverile e inclusiva pensata per accogliere chiunque voglia concludere la serata ballando o semplicemente stando insieme. Villa Draghi, ricorda la vice sindaca Elisabetta Roetta, è uno dei luoghi più belli e significativi del nostro territorio e siamo felici di vederla tornare a vivere grazie all'energia e alla creatività di una realtà giovane come FIOI APS, la neonata associazione che con questo festival festeggia il suo primo compleanno. Il programma che hanno messo assieme dimostra che aggregazione, cultura e divertimento possono stare nella stessa giornata. FIOI APS è un'associazione culturale e sociale con sede a Montegrotto Terme, attiva sul territorio con eventi, incontri e iniziative rivolte al mondo giovanile. I suoi valori fondanti sono l'inclusione, la libertà di pensiero e la condivisione. Con FIOI in Villa, l'associazione sceglie Villa Draghi non come semplice cornice, ma come luogo vivo da restituire alla comunità, un bene culturale del territorio che il festival vuole animare in modo concreto, trasformandolo per un giorno in uno spazio di incontro aperto a giovani

studenti, famiglie, associazioni e a chiunque sia attratto da cultura, musica e socialità. La partecipazione è gratuita. L'evento si svolge sabato 23 maggio 2026 a Villa Draghi, Montecrotto Terme, con inizio dei tocchi alle 15. Per informazioni info.fioiaps@gmail.com, Instagram @fioiaps.

0: E abbiamo dato così le informazioni per voi che siete vicino a Monte Grotto Terme e vicino a Gaiba, quindi insomma avete un sabato se volete da trascorrere. Ma adesso andiamo a aprire il microfono a Maria Grazia, un attimo che arriviamo col microfono, eccola qui. Buongiorno Maria Grazia.
1: E buongiorno Giuseppe. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Questa mattina leggerò una poesia dedicata ai figli.
0: Ecco, perfetto.
1: Ho letto quelle sulle mamme, sulla mamma, e ora leggo quella sui figli.
0: Ecco, vogliamo dire perché hai pensato di leggere una poesia sui figli oggi? Vuoi raccontare cosa hai appreso?
1: Ma ho appreso una cosa negativa, molto negativa. Io ho sentito al giornale radio che un figlio ad Agrigento ha picchiato il padre con pugni e calci perché lui non gli aveva dato 50 euro, ma non era la prima volta che lo faceva. Dopo ripetute volte, insomma, il padre si vede che lo ha denunciato e la cosa si è saputa. E poi altre cose, anche la vendita degli alcolici, è stata certo proibita la vendita degli alcolici dopo le ore 21 perché queste bottiglie di alcolici sono la causa che i ragazzi si drogano.
0: Bene, allora a te la lettura, sì, poi vediamo se troviamo qualcosa. Grazie, puoi partire pure, vai.
1: Sì, però questa mia poesia non l'ho scritta ora, l'ho scritta 13 anni fa.
0: Vabbè, però vuol dire che è sempre attuale. È sempre attuale. Vai pure. Sì. Vai pure.
1: Figli nati, figli aspettati, figli desiderati, figli amati. Solamente questa parola può riempire il cuore di tanto amore o di tanto dolore. Figli ingrati, figli ineducati, figli scapestrati, figli drogati, figli che riempiono il nostro cuore di dolcezza o di tanta amarezza. Ma dalla vita ogni tanto tutto ci si può aspettare e sempre si deve perdonare. Solo i genitori possono dare incondizionatamente un così grande amore. Un plauso bisogna fare a quei genitori bistrattati e martoriati che comunque sono sempre presenti per partecipare a tutti gli eventi. Grazie.
0: Grazie a te, Maria Grazia. Mandiamo un brano di Roberto Vecchioni, Figlio, figlio, figlio. Eccolo qua che arriva.
1: Grazie, ciao. Grazie.
0: Buona giornata. Ciao.
1: Buona giornata anche a voi. Ciao.

0: figlio Roberto Vecchioni. E per oggi basta col 320 1978 490, a meno che non volete lasciare un messaggio per questa sera, 20 di sera. Eccoci qua, siamo nuovamente con Marco e buongiorno. Il peperoncino.
1: Eccoci, buongiorno dottor Marco, buongiorno.
0: E salutiamo anche il capitano, no, il capitano Damiano del Vaticano.
1: Il capitano Giuseppe ti ha portato una nuova persona, una new entry.
0: Ah, allora prepariamo l'applauso. Chi ci hai portato stamattina?
1: La mia sorellona.
0: E allora un applauso.
2: La fidanzata, che hai detto?
1: La mia sorellona.
2: Ah, sì, ho capito, fidanzata.
0: No, la sorellona. Un applauso alla sorella che si chiama?
3: Marca. Eleonora.
0: Eleonora. Ecco qua, buongiorno, buongiorno anche dal
1: buongiorno
0: peperoncino.
1: Tutto il giorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, amore.
3: Buongiorno, amore.
0: Ecco, buongiorno. Buongiorno, amore, è diretto all'Alessandra, mi pare, vero?
3: Ho imparato. Sì.
0: Buongiorno, amore, è diretto a Giovanna, mi pare.
2: Giovanna, no, Giovanna è mia, quella mia è Giovanna, quella di Damiano è Alessandra.
0: Alessandra. Allora ricordiamo a tutti quanti voi che questa sera in 20 di sera, vero Peperoncino?
2: 20... Avremo un grande ospite, produttore, attore, ballerino di Button, direttamente da Buenos Aires.
0: Direttamente da Buenos
2: Gustavo
0: Aires.
2: Collini.
0: Gustavo Collini. Quindi se volete già adesso fare delle domande registrate, in questo caso mandate un WhatsApp vocale al 320 1978 490, altrimenti se volete venire in diretta questa sera lo potete fare sempre tra le 20 e le 20 e 20, quindi a 20 di sera, che se,
1: 20 su, 20. Su, ma io vado direttamente in diretta, che mando un messaggio.
0: Eh beh, vieni in diretta.
2: No, non può. Devi, allora devi poi solo telefonare, perché purtroppo l'intervista sarà mia.
1: Siamo direttamente in diretta.
2: Sì, sì, telefono in diretta.
0: Allora, al numero che ci chiami, sì. E dai la benedizione anche tu a Gustavo Collini. Ti manda la benedizione Papa Leo.
1: Ti manda la benedizione dal Papa.
4: È giornata di udienza generale, perciò.
1: Giuseppe, ti manda la benedizione del Papa.
0: Eh sì,
2: ma io. È così.
0: Ecco, oggi che c'è l'udienza del generale, tu vai, ci diamo la benedizione a Disabili International Radio e a tutti quanti.
1: Oggi c'è l'udienza, è vero, tutti i mercoledì c'è l'udienza in Vaticano.
0: Ecco, perfetto. Allora ragazzi, si va al lavoro tra un po' tutti quanti.
1: Sì,
4: faccio avere un biglietto per andare all'udienza.

0: senso generale.
1: Vabbè,
2: non serve il biglietto, basta che vieni, ti faccio entrare io quando c'è udienza.
3: Basta tutti, Damiano.
1: Tu basta che cerchi Damiano, ti metterà in contatto con lui. Quando vuoi andare a Roma, ti fa l'udienza generale.
0: Ecco,
1: ecco, abbiamo il canale per il Papa.
2: Il canale del Papa.
1: Il canale del Papa.
2: Radio Maria.
1: Bene, allora, ragazzi, vi ricordiamo.
0: Radio Zia Maria.
1: Ecco, vi ricordiamo. Peperoncino, dici.
0: Radio Zia Maria.
1: Che notizie.
2: Ciao, capitano.
1: Il capitano,
4: no, è Peperoncino oggi.
1: È Peperoncino.
2: Peperoncino.
0: Ciao, carissimo.
1: Che notizie ci sono oggi, Peperoncino?
0: Guarda, sempre pessimi. Adesso tutti costano flottiglia lì, Poltiglia. Che, perché ci sono stati
1: questi casi
0: che li hanno presi in acqua internazionale sparando proiettili di gomma.
4: 0655. Eccolo.
2: Aspetta,
4: Giuseppe, sì, dici. Giuseppe, è tornata una persona, ti vuole salutare?
1: Sì, sentiamo
4: che è Farrucca,
5: buongiorno.
1: Il grande Farrukh, salutiamo Farrukh, caro Farrukh.
5: Come stai? Bene?
1: Bene, sei tornato, noi ti abbiamo pensato tanto in questo periodo, un applauso anche se sono 5.56, applauso.
5: Grazie, finalmente.
2: No, sono
5: dolcificanti.
1: Dolcificante,
2: dimmi.
5: Canna.
0: Bene, ragazzi, vi lascio chiudere a voi.
4: Prendiamo un caffè, scusa, no, perché Farrukh ha portato i caffè, quindi.
1: Allora, ragazzi, dato che prendete i caffè, diciamo 3, 2, 1, sigla, così chiudiamo. Altrimenti,
4: vado
1: ci
4: io. Allora, vado.
1: Vai
4: io. Al mio 3.
1: Sì,
4: al mio 3, signore e signori, sigla 1, 2, 3. Signore e signori, qui là.
6: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Con Giuseppe Cesena.
1: E allora oggi siamo veramente, eravamo tantissimi. Salutiamo Eleonora, ecco, che salutiamo Farrukh che prende il caffè insieme a Marco. Buongiorno a Raffaele. Buongiorno anche al nostro Damiano dal Vaticano, ragazzi. È tutto, ci sentiamo domani. Buona giornata. Ciao ragazzi, con le tazze.
2: Ciao ragazzi.
4: Ciao Damiano, dopo.
1: E salutiamo anche Nazareno, di cui stamattina abbiamo ascoltato un brano che non è il suo, però insomma, Torino, cantato da Nazareno, ma insomma, ciao Nazareno, a più tardi, ciao.

Sono Cinzia dall'Inghilterra e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a Reti Unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

0: Cari ascoltatori, benvenuti a un'altra trasmissione della serie La vera scuola è la vita. Oggi sul tema Ognuno è l'artefice del proprio destino. Ognuno di noi ha sicuramente sperimentato più volte che la scuola che si chiama vita ci presenta sempre nuovi compiti. E il Cristo è colui che ci aiuta ad affrontare la scuola terrena. Egli è con noi con la sua forza e desidera che troviamo la vera libertà e la felicità interiore nella nostra vita. Sì, cos'è la felicità? Tutti la desiderano, ma come si può raggiungerla? In una delle innumerevoli istruzioni spirituali date dalla sapienza divina, Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ci ha dato moltissimi aiuti dal suo tesoro di esperienza e dalla sua coscienza dischiusa per avvicinarci alla vera felicità. E ora abbiamo la possibilità di leggerne alcuni estratti. Partendo dall'affermazione «Ognuno desidera essere felice», Gabriele ha posto la domanda: «I giovani sono davvero felici? Sono soddisfatti? Quello che la maggioranza delle persone chiama felicità perdura nel tempo? La persona di mezza età è felice dall'interiore ed è in unità con la vita? La persona anziana è felice? I suoi giorni sono luminosi e pervasi di vita? È soddisfatta e in pace con se stessa?»
1: Riflettere su queste domande, come ci dice Gabriele, potrebbe portare un beneficio per la nostra vita e inoltre ci ha spiegato. La maggior parte delle persone si fa un'immagine triste della propria vita. Perché? A moltissime persone manca una sostanza spirituale per la vita. Tuttavia, essa non ci viene data senza che facciamo nulla da parte nostra e non può darcela nemmeno il nostro prossimo, anche se spesso ci ostiniamo ad aspettarcela o addirittura a pretenderla da lui. La sostanza per la vita nasce solo dal nostro interiore. Proviene dalla vita interiore che ognuno risveglia e sviluppa sempre di più, diventando attivo nell'adempiere passo per passo i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret. Da questo deriva il vero beneficio per la vita,

0: un senso elevato di vita, di serenità interiore, di protezione, che ci rende soddisfatti e felici, che ci motiva a impegnarci e ad agire in modo giusto e che si irradia in tutto quello che pensiamo, diciamo e facciamo. Questa è una vita attiva, una vita che dona nello Spirito del Cristo Dio e che ci rende ricchi, felici e liberi nei nostri cuori. La vita è la corrente e l'operato dell'energia divina. Pertanto la vita è attività e creatività. La vita è donare e conduce all'unità. Chi a causa del suo modo di pensare e delle sue aspirazioni egocentriche, esteriorizzate, si chiude a questa corrente della vita è povero nel cuore e povero di energia. Tanto più questa persona desidera la felicità che crede debba essergli data dall'esteriore. E Gabriele ha spiegato ancora. Molte persone ritengono che la felicità o l'essere felici si possano raggiungere quando gli altri ci vengono incontro nell'esteriore. Tuttavia, questo concetto è solo una visione umana della felicità o dell'essere felici, una proiezione di contenuti dei desideri. La felicità ottenuta tramite l'energia umana che proviene dagli altri. Se si verifica uno scambio di energie umane di questo genere, è solo una gioia di breve durata, una fiammata che a livello energetico è simile a un cortocircuito.
1: Molte, tantissime persone si accontentano di questi cosiddetti cortocircuiti. Tengono le loro antenne costantemente orientate verso l'esteriore, nel tentativo di ricevere energia da lì, da altre persone, sotto forma di attenzione, conforto, conferma, incoraggiamento, lode, affetto e infine amore. Sono persone che non riescono a gioire di nulla, assolutamente di niente. Il pensiero di base del loro subconscio è: non c'è niente che possa rendermi felice. Restano permanentemente infelici, perché sono convinte che gli altri debbano ricolmare il vuoto della loro esistenza. Si lasciano andare e con il tempo si sentono a loro agio nei loro pensieri tetri. La conseguenza di tutto questo è che con il tempo personificano la qualità dei loro pensieri anche nell'esteriore. Poiché non hanno energia mentale e fisica a sufficienza, l'orizzonte della loro coscienza si restringe sempre di più. Diventano letargiche e ruotano in modo stereotipato intorno alle loro preoccupazioni. Chi non riconosce e non affronta questo suo atteggiamento di base passivo rimane una persona dipendente, egocentrica, con poca energia, instabile. La sonda del suo subconscio perlustra e tasta costantemente l'ambiente circostante per vedere se sia possibile ottenere energia da una o dall'altra persona, sottraendogliela, lusingandola o tenendo il broncio.
0: Descrivendo le persone con un tale atteggiamento di base passivo, Gabriele ha continuato dicendo: l'indifferenza e l'indolenza verso se stessi e i propri simili, in fondo il loro basso livello di energia, porta queste persone a svalutare molto il prossimo. Una caratteristica delle persone letargiche è che criticano costantemente gli altri, dicendo come dovrebbero fare meglio, che non sono qualificati su questo e quel punto di vista o questione, che sono di vedute troppo ristrette e altro ancora. Queste persone la sanno sempre meglio. Se qualcuno chiede loro perché non provano loro a fare di meglio, viene travolto da un fiume di accuse su come questa persona impossibile, presuntuosa e arrogante, questo sbruffone, si possa permettere di fare tali domande, e così via. L'ultima frase di questa catena di rimproveri dice poi più o meno così: pensi forse di essere migliore degli altri? Perché non provi tu a far di meglio? La persona che la sa sempre meglio ora ha di nuovo qualcosa di cui parlare, sia insieme a coloro che sono simili a lei, sia sul posto di lavoro. Si parla poi male di colui che viene definito un saccente. Si cerca e si trova uno o l'altro aspetto da criticare in lui, per poi appuntarsi il distintivo dell'affronto che dice: gliel'ho proprio fatta pagare bene. Si continua giorno per giorno in questo gergo dell'ego. Questo è l'insegnamento e l'orgoglio del cosiddetto Occidente cristiano: ripagare tutti subito con la stessa moneta e bollarli. In questo modo dimostri di essere forte. Gesù, il Cristo, tuttavia, ha insegnato a noi uomini qualcosa di completamente diverso. Ci è stato di esempio nel rispettare il nostro prossimo, nel dimostrargli benevolenza e comprensione e nel mantenere la pace con lui. Gesù, il Cristo, ha parlato di fede attiva, di azione nel suo spirito. Chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è come un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia.
2: Gabriele ha spiegato inoltre: chi vuole uscire dal disastro generale dell'ignoranza o dal dilemma personale della propria apparenza deve imparare a cambiare. Le forze che portano aiuto, soluzioni, salvezza, salute e un beneficio per la vita non sono ancorate nello Stato, né nelle istituzioni ecclesiastiche, né nella scienza o nell'economia. Sono presenti invece in ognuno di noi. Cominciano ad agire quando cambiamo il nostro modo di pensare, parlare e agire, cioè il nostro comportamento, prendendo coscienza dei veri valori cristiani che abbiamo ricevuto da Dio tramite Mosè nei 10 comandamenti e dal Cristo nel suo discorso della montagna. Questi sono i nostri punti di riferimento per una vita appagata, pacifica, libera, sempre più radiosa dall'interiore e quindi felice. Qualsiasi cosa i politici, gli scienziati, gli economisti ci promettano, non serve più a niente nella nostra epoca. La massa di persone ignoranti fa affidamento su maestri del mondo privi di conoscenza, tanto che si può affermare: sono ciechi che guidano altri ciechi, ed entrambi cadono nella fossa. Gabriele ha continuato a spiegare come possiamo iniziare a raggiungere una vita appagata e pacifica e ha spiegato: ognuno di noi è l'artefice del proprio destino. Non dobbiamo aspettare né renderci dipendenti dal fatto che un'altra persona abbia buone intenzioni nei nostri confronti oppure no, che il datore di lavoro continui a darci lavoro, che il chirurgo utilizzi il bisturi in modo giusto sul nostro corpo ed effettui correttamente l'intervento sull'organo malato, che il compagno di vita ci ami nonostante le circostanze avverse, che siamo sempre sfortunati e molto altro ancora. Dipende da noi il nutrire gli sviluppi positivi per ottenere un beneficio per la nostra vita. Non dobbiamo aspettare che gli altri siano ben disposti verso di noi. Inizia oggi e ora a cambiare il tuo modo di pensare e cominci subito a diventare un'altra persona.
1: Gabriele ci ha dato moltissimi aiuti per diventare persone nuove, indipendenti e libere, con i quali ognuno di noi può iniziare subito. Gabriele ci ha detto: riflettere sui seguenti insegnamenti porta il primo beneficio. Un modo di pensare e agire secondo la volontà di Dio rende gli altri felici e forti nella speranza. Allo stesso tempo la felicità e la luce della speranza tornano indietro rafforzate nel tuo cuore.
0: Un altro principio è: rimani nella consapevolezza, fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te.
2: Oppure, non aspettarti mai alcun aiuto dall'esterno. Quando ti è possibile, aiutati da solo. Tutto il resto affidalo a Dio. Se aiuti gli altri ad aiutare se stessi, riceverai aiuto dallo spirito dell'amore che dimora in te.
1: Non aspettarti che gli altri facciano sacrifici per renderti felice. Se lo fai, richiami allo stesso tempo l'infelicità. Questo non è un beneficio per la vita, ma un liquidare senza preavviso la vita, perché la vita contiene tutto ciò che è bello e buono. Essa può renderti valido per gli altri. In questo sta il beneficio per la vita.
0: Fai in modo che ogni minuto della tua giornata porti frutti spirituali e sperimenterai tempi sereni.
2: Un'altra regola di comportamento: non fare del male a nessuna creatura, né a un essere umano, né all'animale, né alla pianta o alla pietra. Impegnati ad accrescere il benessere di tutte le persone, di tutti gli esseri e le forme di vita. In questo modo accrescerai la tua felicità interiore e la comunicazione con l'essere universale, perché a lungo termine opera a nostro favore solo ciò che è al servizio di tutti.
1: Chi dà il meglio di sé ogni giorno, orientato verso la pienezza, che è Dio in lui, senza aspettarsi ringraziamenti e riconoscimento, sperimenterà ben presto e farà l'esperienza che sta donando dalla pienezza che non conosce limiti.
0: Renditi conto in continuazione che quello che pensiamo incessantemente, sia positivo sia negativo, è ciò che diventiamo, è ciò che si realizza in noi e nel nostro ambiente.
2: Muoviti in pensieri grandi, perché tu sei più grande di quanto pensi.
1: Rimani fermo sui tuoi principi di vita. Rimani in te stesso. Smetti di lottare contro il tuo prossimo, perché è forza vitale sprecata.
0: Sii desto nei confronti di te stesso. Questa è l'opportunità per cambiare rapidamente in meglio.
2: Riconciliati con il tuo prossimo. Fai del bene.
1: Coltiva pensieri che corrispondono alla volontà di Dio. Sii disponibile e comprensivo.
0: Impara ad appartenere a te stesso, diventa uno in te stesso e con te stesso. In questo modo farai e manterrai la pace anche con i tuoi simili.
2: Raccogli in continuazione i tuoi pensieri positivi e orientali sulle forze del Cristo Dio in te. Realizza i suoi insegnamenti. In questo modo riceverai la forza per combattere con successo ogni debolezza e sarai il vincitore.
1: Gabriele continua a insegnare dicendo: prendi coscienza ogni giorno che il tuo essere interiore è essere cosmico. Le forze in te sono il regno di Dio. Sono al servizio di tutto e tutti. Pertanto, rifletti sul vero benessere di tutti, di tutte le persone, di tutti gli esseri, di tutto l'essere. Questo è il bene comune.
0: Gabriele ci ha dato un'altra regola di comportamento. Solo chi è diventato un eroe spirituale è veramente tollerante. La sua anima è al di sopra degli aspetti umani di questo mondo. Chi ha raggiunto l'eroismo e la tolleranza con il Cristo non farà mai consapevolmente del male a un essere umano o a un animale o a una pianta, né tradirà i suoi simili.
1: Chi si è svuotato da tutti gli aspetti umani sarà ricolmo di luce. Ma chi è diviso perché è una volta per Dio e poi di nuovo per il mondo, si associa alle tenebre. Gesù disse, o per me o contro di me.
2: E Gabriele ci ha incoraggiati dicendo, applicare queste regole di vita rafforza la nostra fede, consolida la nostra fiducia in Cristo e crea sempre più il collegamento con Lui, che è la forza, la luce e la vera vita in noi. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, siamo arrivati alla fine di una trasmissione con molti contenuti. Siamo liberi. Dio, nostro Padre, ci ha creato come esseri liberi, quali suoi figli e figlie. Anche gli innumerevoli insegnamenti dati dalla sapienza divina sono pertanto un'offerta che possiamo accettare e provare a mettere in pratica se lo vogliamo. In questa trasmissione Gabriele ha dato molti suggerimenti e anche regole concrete di vita che ci aiutano a raggiungere l'appagamento e la felicità interiore. Quale ci ha toccato di più? Come abbiamo sentito, ognuno è l'artefice del proprio destino. Chi lo desidera può cominciare con questa frase, con questo principio, e iniziare a cambiare passo per passo la propria vita. Per oggi ci congediamo. Arrivederci alla prossima puntata della serie La vera scuola è la vita. E un saluto in Dio.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Otto Jung, Otto Jung. Attenzione, attenzione a questa classifica dance. Può creare dipendenza, perché regaliamo emozioni, mica fantascienza. Ciao belli, io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. Al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Ma davvero va via così? Ci lascia proprio una figura di spicco della scena dance mondiale, Kungs, in uscita, insieme ai Boys Noize con Get

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Ma come non ricordarvi le tre più forti di 7 giorni fa? Numero 3 per Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight. Save me tonight. Ci suonava e si cantava in seconda con Bob Sinclair e Kesha, I Can Wait. La fantastica Bibi Rexha insieme ai Fedless sfrecciavano in prima con New Religion. Numero 1.

ed è subito new entry per la terza di maggio 2026 alla numero 15 con la bravissima songwriter italiana Calypso. Insieme a Fabrizio Campanelli hanno tirato fuori un pezzo davvero esplosivo, For You and Me. A curare il suono c'è il top DJ producer Joey T. Vannelli, numero 15. New entry.

cantiamo insieme, c'è un back to back davvero incredibile. La numero 13 di Safe con la sua Tu mi piaci tanto. E senza pausa in dodicesima arriverà la nuova di 26, Funky a go go per la new version di In the Music. Lasciatevi avvolgere dall'energia potente. Alla Exclusive Dance Chart ci si diverte, mia cara bella gente. Back to

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: È il movimento dell'Exclusive Dance Chart, signori e signori. Siamo a un passo dei dischi caldi. Ecco la numero 11. Guadagna 4 posizioni la coppia Topic e Becky G. Sonorità dance elettroniche miscelate a vibrazioni latine calde e coinvolgenti. Sorry Papi, lascia davvero tutti contenti. Numero 11.

Finalmente apertura dei dischi caldi, number 10, Mucho Calor, per un pezzo che riesce a catturarvi fin dal primo battito. Kid Khalif esplora il proprio crossover nel cuore della dance moderna. Duro Tetetè è un taglio fresco, contemporaneo. E poi, con la DJ producer italiana, Yo Me Sento Muy Loco. E non solo, number 10, Kid Khalif, Exclusive Dance Chart.

il terzo aggiornamento di maggio 2026 con la Exclusive Dance Chart e siamo in nona. Qui vibra pure il pavimento. Un brano dalla Chicago House anni 90 in new version. Porta la firma di Mr. Bob Sinclair, Ralphie Rosario e Lego con la featuring di Donna Blakely. E in exequo, occhio al DJ Carlito, il nostro DJ preferito, propone la sua Step in Loop. Exclusive Dance Chart, la vivi, la balli e non la lasci più.

a caratterizzare questo mese di maggio davvero molto loco, ci tuffiamo nella numero 8. Loco Loco in effetti spinge in chart e ci gusta mucho. Dietro questo progetto, ricordiamo, le due forze si chiamano Gordo e Ryan Zonneveld. Sinte scintillanti si scontrano con percussioni martellanti. Loco Loco mette d'accordo tutti quanti. Number 8.

È stata davvero una fantastica prima parte con Fabrizio Campanelli, Calypso 26, Ugel, Seif, Topic, Becky G, Kikalif, Gordo, Ralfi Rosario. E adesso prendete una valigia, mettete gli indumenti che vi possono servire solo per bailare. Andiamo a spasso nel tempo, nel disco flashback. Disco flashback. A spasso nel tempo con il disco flashback, quando la musica latina e l'elettronica sale bien,

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.

Dai che ripartiamo belli, freschi e profumati allo scoperto della numero 1, ma passiamo subito dalla number 7 con Fashion and Dance Floor 2 e il nuovo album di Madonna prodotto da Stuart Price, estratto da Favola in coppia con Sabrina Carpenter. Più l'ascolti, più ti piace. Bring Your Life. Nuovo.

exclusiv Dam Short al momento del ballo libero autorizzato. Number 6, Damian Force torna insieme a Jordan Grace per il singolo Feel Your Love. Dopo la hit Gotta Believe, ecco la new version del successo mondiale Infinity di Guru Josh. Tra bassi potenti e synth seducenti, la

Tranquilli, arriveremo presto tra le prime tre, ma prima passiamo da un back to back fantastico. La numero 5 è di Jennifer Lopez e David Guetta. La super traccia è Save Me Tonight. E in quarta spazio al nuovo esplosivo singolo che accompagna il super film Il Diavolo Veste Prada 2, Runaway, è di Lady Gaga.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style. Say me.

Intravedo l'altitudine del podio, sempre più in alto. E qui si accende davvero la zona champion. Non si smentisce per qualità. Number 3, Bibi Rexha e i Fedless in New Religion trasformano l'Ambient Club in una cattedrale di bassi e luci stroboscopiche. Super Hit, New Religion, Number 3.

in alto numero 2. Ma cosa vuoi che siano 500 milioni di ascolti su Spotify? E vagli a fare, direbbe il duo olandese degli Another. Talk to You è il singolo realizzato in collaborazione con i 54 Ultra. Numeri impressionanti anche per sognatori e danzanti. Number 2.

nella seconda parte del fantastico mondo della Exclusive Dance Chart per questa terza di maggio 2026. Protagonisti sono stati Sabrina Carpenter, Madonna, Damian Force, Jordan Grace, Jennifer Lopez, David Guetta, Bibi Rexha, I Faithless, Ian Adder, 54 Ultra. Momento cruciale per definire la numero 1.

0: Soul con le 15 tracce dance più forti dell'Exclusive Dance Chart. Noi torniamo presto, aspettateci, mi raccomando. Saluti da Max Martinelli, grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ, impeccabili al Mix and Play. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Stai ascoltando
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
3: Eccolo qui Marco Del Vais, pronto per un'altra grande puntata di Super Sound. La musica degli anni 80 e 90 qua è sempre la protagonista, ed in particolar modo le prime tre canzoni che stanno per arrivare. Saremo nella decade degli anni 90. Troviamo una grande cantante americana, si chiama Shanice. La canzone di grandissimo successo era I Love You Smile, e l'ascolteremo tra pochi istanti. 1995 con Liam e Noel Gallagher suonano questa canzone che è diventato un pezzo storico, si chiama Wonderwall. E poi la musica del 1997 da Dimmi cosa succede sulla Terra. È uscito nel 1997 questo album grandissimo di Pino Daniele, dove ascolteremo la canzone che si intitola Dubbi non ho. Ben trovati in Super Sound.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Con calma, le canzoni degli anni 80 e 90 le ascolteremo tutte. Se siete amanti degli Wham, beh, rimanete qua per i prossimi 4 minuti, perché abbiamo il duo Andy e Michael con The Age of Heaven, grande successo del 1986. Amate la musica di Lenny Kravitz? Beh, ha fatto questo disco che si chiama Mama Said, dove dice di questa canzone che poteva essere un grandissimo successo, ma non la voleva pubblicare, voleva rimanere un artista underground. Noi però la ascoltiamo, la canzone si chiama It Ain't Over Till It's Over. E poi lei è stata scoperta da Paul Weller, è stata corista del Jam e degli Style Council. Arriverà insieme a noi Tracy Young con Invitation. Buon ascolto, ancora del Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: Prima delle canzoni che stiamo per ascoltare è italiana, con una grande cantautrice, lei si chiama Giorgia. Una canzone pubblicata nel 1999 ed è stato il secondo estratto da questo quarto album che si chiama Girasole. Entreremo nel mondo di questa formazione di musica elettronica inglese, si chiamano Opus 3 o Opus 3, con It's a Fine Day. E poi loro sono una costola dei Talking Heads, grande formazione degli anni 80. Si chiamano Tom Tom Club, marito e moglie, diventano protagonisti di Wordy Rapping Good, una canzone molto particolare che qualcuno di voi sicuramente ricorderà. Era il 1980.

0: stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Ci sono tre canzoni bellissime, sarà protagonista il 1998. Con questa formazione, loro nascono nel 1997, sono un gruppo di rock alternativo americano. Fanno la musica fino al 1999 e comunque hanno lasciato questa grandissima canzone. Si chiamano New Radicals, li ascolteremo con You Get What You Give. Si chiamano Moloko invece, si pensava fosse solo una bionda, che poi è Roisin Murphy. Ma no, c'era anche un altro componente, la canzone più importante che hanno fatto, Sing It Back. E poi, 1986, fotografando la prima raccolta ufficiale della musica di Loredana Bertè. Ascoltiamo proprio con la canzone che dà il nome all'album. Si chiama Fotografando. Ancora, buon ascolto di Super Sound.
3: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Scende la lacrimuccia, perché il programma è finito, perché stiamo per ascoltare una canzone del 1987 che è veramente un pezzo dolcissimo con il gruppo degli Whitesnake, formazione che era rock inglese. Formazione che ha fatto tantissime canzoni, ma questa sicuramente ve la ricorderete forse meglio di altre. Si chiama Is It Love. Io vi saluto, sono Marco Del Paese e ci sentiamo su questa radio ancora con Super Sound per visitare il meglio degli anni 80 e 90. Ciao ciao.

0: Stai ascoltando
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
3: Eccolo qui Marco Del Vais, pronto per un'altra grande puntata di Super Sound. La musica degli anni 80 e 90, qua è sempre la protagonista. Ed in particolar modo le prime tre canzoni che stanno per arrivare. Saremo nella decade degli anni 90. Troviamo una grande cantante americana, si chiama Shanice. La canzone di grandissimo successo era I Love You Smile e l'ascolteremo tra pochi istanti. 1995 con Liam e Noel Gallagher suonano questa canzone che è diventato un pezzo storico, si chiama Wonderwall. E poi la musica del 1997 da Dimmi cosa succede sulla Terra. È uscito nel 1997 questo album grandissimo di Pino Daniele, dove ascolteremo la canzone che si intitola Dubbi non ho. Ben trovati in Super Sound.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Con calma, le canzoni degli anni 80 e 90 le ascolteremo tutte. Se siete amanti degli Wham, beh, rimanete qua per i prossimi 4 minuti, perché abbiamo il duo Andy e Michael con The Age of Heaven, grande successo del 1986. Amate la musica di Lenny Kravitz? Beh, ha fatto questo disco che si chiama Mama Said, dove dice di questa canzone che poteva essere un grandissimo successo, ma non la voleva pubblicare, voleva rimanere un artista underground. Noi però la ascoltiamo, la canzone si chiama It Ain't Over Till It's Over. E poi lei è stata scoperta da Paul Weller, è stata corista degli Jam e degli Style Council. Arriverà insieme a noi Tracy Young con Invitation. Buon ascolto ancora del Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: Prima delle canzoni che stiamo per ascoltare è italiana, con una grande cantautrice, lei si chiama Giorgia. Una canzone pubblicata nel 1999 ed è stato il secondo estratto da questo quarto album che si chiama Girasole. Entreremo nel mondo di questa formazione di musica elettronica inglese, si chiamano Opus 3 o Opus 3, con It's a Fine Day. E poi loro sono una costola dei Talking Heads, grande formazione degli anni 80. Si chiamano Tom Tom Club, marito e moglie, diventano protagonisti di Wordy Rapping Good, una canzone molto particolare che qualcuno di voi sicuramente ricorderà. Era il 1981 e queste sono le prossime tre canzoni di Super Sound.

0: Stai ascoltando Super Sound, la bella musica degli anni 80 e 90.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Ci sono tre canzoni bellissime, sarà protagonista il 1998. Con questa formazione, loro nascono nel 1997, sono un gruppo di rock alternativo americano. Fanno la musica fino al 1999 e comunque hanno lasciato questa grandissima canzone. Si chiamano New Radicals, li ascolteremo con You Get What You Give. Si chiamano Moloko invece, si pensava fosse solo una bionda, che poi è Roisin Murphy. Ma no, c'era anche un altro componente, la canzone più importante che hanno fatto, Sing It Back. E poi, 1986, fotografando la prima raccolta ufficiale della musica di Loredana Bertè. Ascoltiamo proprio con la canzone che dà il nome all'album. Si chiama Fotografando. Ancora, buon ascolto di Super Sound.
3: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Scende la lacrimuccia, perché il programma è finito? Perché stiamo per ascoltare una canzone del 1987 che è veramente un pezzo dolcissimo con il gruppo degli Whitesnake, formazione che era rock inglese, formazione che ha fatto tantissime canzoni, ma questa sicuramente ve la ricorderete forse meglio di altre. Si chiama Is It Love. Io vi saluto, sono Marco Del Vais e ci sentiamo su questa radio ancora con Super Sound per visitare il meglio degli anni 80 e 90. Ciao ciao.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

0: Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.
1: Spazio Italia.
2: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

corre, non risponde, l'ansia bussa, non mi avvisa, mi stringe il petto, poi si mimetizza. Resta con me, resta con me. Thank you.

0: Route 66. Perfect.
1: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
2: Radio 5000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Ma come non ricordarvi le tre più forti di 7 giorni fa? Numero 3 per Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight. Ci suonava e si cantava in seconda con Bob Sinclair e Kesha, I Can Wait. La fantastica Bibi Rexha insieme ai Fedless sfrecciavano in prima con New Religion. Numero 1.

ed è subito new entry per la terza di maggio 2026 alla numero 15 con la bravissima songwriter italiana Calypso. Insieme a Fabrizio Campanelli hanno tirato fuori un pezzo davvero esplosivo, For You and Me. A curare il suono c'è il top DJ producer Joey T. Vannelli, numero 15. New entry.

il producer Joe Tivannelli, Calypso e Fabrizio Campanelli. È il momento di passare alla posizione numero 14. La balli sotto la doccia, allo scendere di ogni goccia, movimento assicurato con un pezzo super dotato. Tornano in pista, Ugel e Solto, con la

Back davvero incredibile, la numero 13 di Safe con la sua Tu mi piaci tanto, e senza pausa in dodicesima arriverà la nuova di 26, fa anche a go-go per la new version di In The Music, lo show ti vi avvolgere dall'energia potente, alla Exclusive Dance Chart, ci si diverte, mia cara bella gente. Back

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: È il movimento dell'Exclusive Dance Chart, signori e signori. Siamo a un passo dei dischi caldi. Ecco la numero 11. Guadagna 4 posizioni la coppia Topic e Becky G. Sonorità dance elettroniche miscelate a vibrazioni latine calde e coinvolgenti. Sorry Papi, lascia davvero tutti contenti. Numero 11.

Finalmente apertura dei dischi caldi. Number 10, Mucho Calor, per un pezzo che riesce a catturarvi fin dal primo battito. Kid Khalif esplora il proprio crossover nel cuore della dance moderna. Duro TTT è un taglio fresco, contemporaneo. E poi, con la DJ producer italiana, Yo Me Sento Muy Loco. E non solo, Number 10, Kid Khalif, Exclusive Dance Chart.

È il terzo aggiornamento di maggio 2026 con la Exclusive Dance Chart e siamo in nona. Qui vibra pure il pavimento. Un brano dalla Chicago House anni 90 in new version. Porta la firma di Mr. Bob Sinclair, Ralphie Rosario e Lego con la featuring di Donna Blakely. E in ex aequo, occhio al DJ Carlito, il nostro DJ preferito, propone la sua Step in Loop. Exclusive Dance Chart, la vivi, la balli e non la lasci più.

E a caratterizzare questo mese di maggio davvero molto loco, ci tuffiamo nella numero 8. Loco Loco in effetti spinge in chart e ci gusta mucho. Dietro questo progetto, ricordiamo, le due forze si chiamano Gordo e Ryan Zonneveld. Sinti scintillanti si scontrano con percussioni martellanti. Loco Loco mette d'accordo tutti quanti. Number 8.

È stata davvero una fantastica prima parte con Fabrizio Campanelli, Calypso 26, Ugel, Seif, Topic, Becky G, Kicka Leaf, Gordo, Ralfi Rosario. E adesso prendete una valigia, mettete gli indumenti che vi possono servire solo per bailar e andiamo a spasso nel tempo, nel disco flashback. Disco flashback. A spasso nel tempo con il disco flashback, quando la musica latina e l'elettronica sale bene.

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa, mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.

All'esclusive da un short al momento del ballo libero autorizzato, number 6! Damian Force torna insieme a Jordan Grace per il singolo Feel Your Love. Dopo la hit Gotta Believe, ecco la new version del successo mondiale Infinity di Guru Josh. Tra bassi potenti e synth seducenti, l'esclusive dance chart non teme concorrenti. Number 6!

Tranquilli, arriveremo presto tra le prime tre, ma prima passiamo da un back to back fantastico. La numero 5 è di Jennifer Lopez e David Guetta. La super traccia è Save Me Tonight. E in quarta spazio al nuovo esplosivo singolo che accompagna il super film Il Diavolo Veste Prada 2, Runaway.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
0: Same

Intravedo l'altitudine del podio, sempre più in alto. E qui si accende davvero la zona champion. Non si smentisce per qualità. Number 3, Bibi Rexha e i Fedless in New Religion trasformano l'Ambient Club in una cattedrale di bassi e luci stroboscopiche. Super Hit, New Religion, number 3.

Numero 2. Ma cosa vuoi che siano 500 milioni di ascolti su Spotify? E vagli a fare, direbbe il duo olandese degli Another. Tall to You è il singolo realizzato in collaborazione con i 54 Ultra. Numeri impressionanti anche per sognatori e danzanti. Number 2.

nella seconda parte del fantastico mondo della Exclusive Dance Chart per questa terza di maggio 2026. Protagonisti sono stati Sabrina Carpenter, Madonna, Damian Force, Jordan Grace, Jennifer Lopez, David Guetta, Bibi Rexha, I Faithless, gli Another, 54 Ultra. Momento cruciale per definire la numero 1. Number

0: Soul con le 15 tracce dance più forti dell'Exclusive Dance Chart. Noi torniamo presto, aspettateci, mi raccomando. Saluti da Max Martinelli, grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ, impeccabili al Mix and Play. Exclusive Dance
1: Chart. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
0: Otto Jung, Otto Jung. Attenzione, attenzione a questa classifica dance. Può creare dipendenza, perché regaliamo emozioni, mica fantascienza. Ciao belli, io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. Al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
0: Ma davvero va via così? Ci lascia proprio una figura di spicco della scena dance mondiale, Kungs, in uscita insieme ai Boys Noize con Get Away, Show Belly.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Ma come non ricordarvi le tre più forti di 7 giorni fa? Numero 3 per Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight. Ci suonava e si cantava in seconda con Bob Sinclair e Kesha, I Can Wait. La fantastica Bibi Rexha insieme ai Fedless sfrecciavano in prima con New Religion. Numero 1.

ed è subito new entry per la terza di maggio 2026 alla numero 15 con la bravissima songwriter italiana Calypso. Insieme a Fabrizio Campanelli hanno tirato fuori un pezzo davvero esplosivo, For You and Me. A curare il suono c'è il top DJ producer Joey T. Vannelli, numero 15. New entry.

Arriva For You and Me con il producer Joe Tivannelli, Calypso e Fabrizio Campanelli. È il momento di passare alla posizione numero 14. La balli sotto la doccia, allo scendere di ogni goccia. Movimento assicurato con un pezzo super dotato. Tornano in pista, Ugel e Solto con la

intanto, e senza pausa, in dodicesima arriverà la nuova di 26, Funky a Go Go, per la new version di In The Music. Lasciatevi avvolgere dall'energia potente alla Exclusive Dance Chart. Ci si diverte, mia cara bella gente. Back to

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: Altro giro, altra corsa per il mese di maggio 2026 con i più belli d'Italia. L'appuntamento con Max Martinalli Show.

Sentite cosa canta Achille Lauro in decima. Per amore sei disposto a sfidare persino gli dèi e sogni di fare cose straordinarie, tipo rubare il tramonto per metterlo al polso dell'amata. Cose da comuni mortali. Achille Lauro, numero 10.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Francesco Gabbani lancia la nuova hit estiva, Summer Funk. Il nuovo singolo apre una fase decisiva della carriera del giudice di X Factor. Gabbani, Summer Funk, ai più belli d'Italia.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: La numero 9 dei più belli ci regala un duetto intenso e avvolgente. Emma ed Ercomi, Vacci piano.
2: Scusa se ancora

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: E tra le voci più riconoscibili della scena rock italiana contemporanea, ecco le Bambole di Pezza, nuovo brano che si intitola Porno. Un inedito che conferma l'attitudine diretta e senza filtri della band. Bambole di Pezza, Porno.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
3: Ah, ma che bello essere romantici, guardare il cielo, credere nei sogni, nei sentimenti puri. Tommaso Paradiso ci regala una canzone molto personale. I Romantici, numero 8.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Alla numero 7 dei più belli troviamo invece Blanco ed Elisa con una canzone intensa, struggente, un bel duetto. Hai promesso che poi ritorni, invece sono rimasti solo ricordi. È finita e restano solo quelli. Blanco ed Elisa, numero 7, ricordi.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: E non poteva mancare Irama in questa nuova puntata dei più belli d'Italia. Un brano che unisce libertà e seduzione dentro un immaginario estivo e senza confini. Irama e Cabana ai più belli.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
3: Ci piace e noi lo rimettiamo. Un inno leggero, tagliente e spensierato. Alla numero 6 dei più belli, questa settimana c'è Dito nella piaga. Che fastidio.
4: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione. Un

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta...
1: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
2: Tra i primi 5 dei più belli abbiamo tutti 1000 sfaccettature. E non è mica obbligatorio essere suora o pornodiva, vero Annalisa? Canzone estiva. E in quinta... Quando

0: più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: In quarta c'è Paola Iezzi, che ha scritto questa sua nuova canzone insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Una canzone magnetica, sensuale, si può essere amici anche a distanza. Sentirsi ogni tanto al telefono, parlare, ricordare momenti insieme. Ecco, pronto? Oh, Paola, sì, andiamo nella stessa direzione. Numero 4.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. È chiaro ed è anche evidente, Eddie Brock è un giovane artista che scrive canzoni

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Numero 3, più belli, Tiziano Ferro e Giorgia, Superstar, prima collaborazione fra i due big, un gran bel pezzo di due amatissime star del pop italiano, Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Le 10 più forti.
1: Alla numero 2 c'è una storia sentimentale complicata ma vibrante. Lei gli ha rigato la moto. E perché? Per gelosia? Perché lui ama i Rolling Stones? O forse perché gli piace un'altra? I The Colors sono in seconda. Rolling Stones.

In questa puntata i più belli: Achille Lauro, Emma Ercomi, Tommaso Paradiso, Blanco Elisa, Dito nella Piaga, Annalisa, Paola Iezzi, Tiziano Ferro, Giorgia, The Colors. Per voi serviamo adesso la numero uno ai più belli d'Italia. Numero 1, Serena Brancale, Levante Delia con Al mio paese. Ma che bellezza, quando si fanno le ferie magari si torna al paese. Si va a trovare i parenti, si mangiano cose buone, si respira aria di casa. Le tre artiste giocano un po' con i cliché delle radici del Sud Italia. Numero 1, Al mio paese.

Nel prossimo appuntamento con i più belli d'Italia non mancheremo di informarvi su curiosità e tutto quello che arriva dal mondo della musica italiana. Tante novità ci aspettano. Io vi aspetto qui. Saluti da Max Martinelli. Alla prossima.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco,

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: State ascoltando la programmazione a reti unificate di Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Vi auguriamo buon ascolto.
2: I viaggi sonori tra le onde della musica mixata con Lorenzo Speed su Radio Team 2000, Radio Felix da Pordenone, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Buon ascolto.
3: Benvenuti nel nuovo viaggio musicale con Lorenzo Speed. Lasciatevi trasportare dalle onde sonore.

Salutiamo Manuel di Abano Terme, già in nostro ascolto, che dice un saluto a te Lorenzo, che sempre ci dai energia con la tua musica. Grazie, grazie, troppo gentile. Allora salutiamo da Manuel di Abano Terme anche Manuel da Arzignano, provincia di Vicenza, che voleva ricordare il suo babbo Angelo e tutte le persone in cielo, va bene, salutando anche sua mamma Antonia e tutti gli amici e le amiche in ascolto. Grazie allora a Manuel di Arzignano, a Manuel di Abano Terme. Io saluto anche mio fratello musicale Manuel Marchiolo di Monte di Malo, Vicenza, perché la musica non divide, la musica unisce.

Ecco, dai, siamo partiti tranquilli. Per i vostri WhatsApp, Telegram, SMS 349-7267-647. Il nuovo viaggio sonoro è di e con Lorenzo Spid.

mancanza guarigione e recupero alla edificio di Tambri del Pago, sposata a Cappella Maggiore, e la mia amatissima figlioccia Elisa. Un bacione a tutte e due e grazie a Lorenzo Speed che mi permette di salutarle. Ciao!

Questo era bello potente, sarà piaciuto sicuramente al nostro amico Fabio di Monastier Treviso, salutando anche la moglie Emanuela, Lisa e Luca, e ovviamente Tigre sempre presenti all'interno dei nostri viaggi sonori. Come siete voi? Vi vedo belli, attivi, carichi, dinamici e partecipi. Ricordo sempre il numero per chi volesse interagire con i nostri viaggi sonori: youtube.com/LorenzoSpeed è anche il mio canale, iscrivetevi se non l'avete già fatto. Per le vostre interazioni WhatsApp, Telegram ed SMS adesso o mai più 349 7267 647. Vediamo chi indovina titolo e autore di questo brano. Vi voglio attivi, attive, partecipi, dinamiche, dinamici e intraprendenti per viaggi sconvolgenti.

0: Siamo pronti per un nuovo viaggio sonoro con Lorenzo Speed? Sì, e allora via con bella musica, tanta simpatia. Ciao da Romina, San Zenone degli Zellini.
1: Lorenzo Speed? Ma sì, bisogna ascoltarlo. Se non ascolti Lorenzo Speed, finisci nei guai. Buon ascolto a tutti. Ciao da Fuego Astral. Yeah.
2: Ciao Lorenzo, sono ancora in tempo per un nuovo telegramma sonoro. Allora un saluto a tutti i miei amici che sono all'ascolto dalla Sardegna e a tutti un buon viaggio sonoro con Lorenzo Speed. Vai a tutto ritmo!
3: Lorenzo Speed, il DJ che mi fa sognare ogni giorno con i suoi viaggi sonori. Sempre Maura, sempre da Firenze. Lorenzo Speed.
4: Sono Manuel dal Perù e anche io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
5: E io i suoi viaggi sonori che sono sempre fantastici. Grande Lorenzo.
6: Con il suo programma inevitabilmente supersonico. Vai!
7: Attenzione! È con Lorenzo Speed, si balla, si sogna, si salta.
8: Ciao a tutti, sono Melissa e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed, un carissimo amico e un grande DJ. Con questo vi saluto e vi abbraccio calorosamente.
9: Bene, bene, salutiamo anche gli amici di Tezze sul Brenta, Paolo, Laura, Giulia, Giorgia e Sole, sempre presenti. Ciao ragazzi, welcome, benvenuti a bordo in questo nuovo viaggio sonoro. E allora, vamonos!

Bene, bene, salutiamo allora anche gli amici e le amiche di Pontelongo che scrivono: ciao Lorenzo Speed, grazie per il nuovo viaggio sonoro di oggi, un abbraccio, saluto Anna Maria di Dosson di Casiare Treviso da parte di Rosy, Valentino e Maya. Grazie ragazzi, allora un abbraccione anche a voi e buon viaggio sonoro, grazie, grazie della vostra presenza. Brava Roberta di Montebelluna che aveva indovinato anche il disco precedente che era proprio Sublime con la H finale del Lorenzo Speed. Vamonos! Salutiamo anche Agostino, anche lui sempre presente, Villaggio Norge, Rosolina, la provincia di Rovigo. Salutiamo anche il Fabione di Monastier.

Dai, dai che si va, dai che si va. Allora andiamo anche a salutare gli amici di Campodoro. Ciao ragazzi, Golden Field. Il Fabione di Monastir ci dice: ciao Lorenzo, salgo a bordo del vascello sonico, saluto tutti i passeggeri, Fabio di Monastir. Grande Fabione, vascello addirittura oggi, poi andiamo ad esplorare. La Maria Grazia di Sottomarina, vi vedo scatenati, bravi ragazzi e ragazze, attivi. Allora WhatsApp, Telegram, SMS, adesso senza indugio, senza timidezza, al 349 72 67 647.

Arriva anche il disco cantato in italiano per la gioia della Gabri, Stricchete e Strocchete. Dai, vi voglio scatenati, salutiamo anche Angelo dal Massachusetts, ormai sempre presente anche lui. Bravo Angelo, welcome, benvenuto a bordo, viaggio sonoro Lorenzo Speed, youtube.com/LorenzoSpeed. E questo, lo avete riconosciuto, era Viaggio con la H finale di Lorenzo Speed.

Dai, dai, bailando, bailando, bailando. Dai, bailate allora. Si balla, si canta, si sogna con Lorenzo Speed. Vamonos. Vediamo chi indovina il prossimo titolo autore. Il primo, la prima che indovinerà una dedica musicale in regalo.

con piacere i tuoi viaggi sonori. Metti tanta bella musica e tanta simpatia. Grazie di cuore, Lorenzo. Ciao!

0: va benissimissimissimissimo. E con Lorenzo Speed salti di qua e salti di là.
1: Ciao a tutti, sono Melissa.
2: Sono Andrea da Udine e ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
3: Sono Andrea da Udine
2: e ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
4: Bene, bene, anche gli amici di Udine, Ale Udin! Dai che si va, dai che si va, senti questa! È arrivata anche la Silvietta di Oderzo, bailamos a todos! Ciao Silvia, Silvia c'è, sempre sintetica, Silvia esprimiti, facci sapere! Dove andiamo? Dove andiamo? Dice il Fabione di Monastier. Dove andiamo? Andiamo in viaggio con armonia e in forever friends. Esatto, in amicizia eterna. Con l'armonia nel cuore. Armonizziamo tutto quanto. Dai, con i synthwave, i sintetizzatori. Ve la ricordate la Italo Disco? Ma dove andiamo? Cosa facciamo? Cosa diciamo? Eccolo qua, il sogno ad occhi aperti, armonia.

0: Eccomi qua, ciao Lorenzo Speed! Pare che sei forte sulla tua trasmissione qua da Franchino, ciao!
1: Ciao Lorenzo, un saluto e un abbraccione! Complimenti per la sua super trasmissione, vai forte!
2: Sono Andrea da Udine e ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
1: Grande Lorenzo Speed, un saluto, un abbraccione qua da DJ Felix in barra pesante. Bella musica, belle sonorità, complimenti.
3: Ciao a tutti, sono Maurizio 46, detto Struppoli.
4: Dai, dai, siete in tantissimi, emozionatissimi. Forza!

0: 2 6 7 6 4 7, numero magico da fare con il ditino per sentire i meravigliosi viaggi sonori del nostro amatissimo Lorenzo Speed. Buon viaggio sonoro a tutti e a tutte!
1: Bello, bello questo disco, veramente ringrazio i miei amici Nick e Danny. Quando abbiamo realizzato questo disco veramente mi sembrava di sognare ad occhi aperti, veramente una melodia che ti entra nel cuore, ti entra nell'anima, che ti porta lontano.

0: Ehi là, Lorenzo Spilla, anche oggi siamo in viaggio con la tua musica, la tua fantastica colonna sonora delle nostre giornate. Grazie per questi favolosi viaggi sonori. Grazie Lorenzo Spilla. A tutta musica! Un saluto dalla Sardegna.
1: Grande anche Anna Maria, arrivata a bordo, dice: ciao Lorenzo, sono all'ascolto di questo tuo nuovo viaggio musicale, un saluto caloroso e un abbraccio a Valentino Rosi e la dolce Maya. Anna Maria, brava Anna Maria, sempre con noi insieme al suo fido Spike.

Dai, prossimo disco allora lo dedichiamo a Maria Grazia, so che lei piace molto, andiamo a ripercorrere un po' la storia della musica house nata in quel di Chicago. E quindi vediamo chi indovina il titolo autore, non lo dirò, ma è un disco famosissimo che ha fatto la storia di quel genere musicale. Vediamo chi è attento e indovinerà titolo e autore. 3, 4,

0: Fatto dall'astuto per il mio cuore. E fammi una dedica e metti una canzone bella che sei tu. Ciao.
1: Eccola qua, Disco Storia Musica House. Vediamo chi indovina titolo autore. Dai, è facile.

Salutiamo gli amici di San Zenone degli Ezzelini, Treviso, salutiamo gli amici di Firenze, Ilaria, Niccolò, Maura, gli amici del Parco delle Cascine.

Esatto, brava, era proprio quello il titolo, Your Love, il tuo amore. Lo dedichiamo a tutte le innamorate e gli innamorati del mondo. Evviva l'amore, evviva la musica, evviva la vita.

Frankie Knuckles, no Google. Ciao Maria Grazia, vamonos, dai che andiamo con l'amore della musica. Il prossimo lo dedichiamo a Roberto e Roberta di Montebelluna, anche loro sempre presenti, a quel santo uomo di Roberto per la sua pazienza incredibile. E lui ha capito.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitzer. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
1: Questo vento soffia via, ogni istante della vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Ed eccoci qua, we are the champion, eccoli qua, eccoli qua. Buonasera, non è pomeriggio, è sera, sono oltre le 20 e salutiamo il nostro Marco Roma. Ciao Marco!
1: Ciao a tutti, buonasera a tutti i radioascoltatori. Siamo in diretta.
0: Siamo in diretta, ma non siamo soli, abbiamo un campione che si chiama...
1: Abbiamo un grande campione, abbiamo l'onore di avere questa sera italo-argentino Gustavo Collini.
2: Ecco qua. Ciao a tutti, ciao Marco, ciao, come state? Bene?
0: Ma stiamo benissimo, sapere che sei qui con noi, e insomma sono vari giorni che lo stiamo dicendo che questa sera, 20 di sera, perché soffrono questi 20 di sera, soffrono questi campioni che sono con noi, e questa sera ci sei tu, allora... Avremo un po' di domande, se i nostri radioascoltatori vogliono chiederti qualcosa, hanno un numero da comunicare.

0: comporre 320 19 78 490. Ripetiamo, 320 19 78 490. Eccolo qua il nostro campione Gustavo Collini. E allora, caro Marco, cosa gli chiediamo a Gustavo?
1: Abbiamo tante cose, abbiamo ladies and gentlemen, signore e signori, direttamente da lo Stivale Italiano, 100 Radio, grande Gustavo Collini. Questa sera abbiamo allora la Spagna, Barcellona, il Messico, l'Argentina, Cile, Brasile, tutti collegati per il grande Gustavo Collini.
0: Sono tutti i suoi fan praticamente.
1: Tutti i suoi fan, perché lui non è solo un personaggio così, da poco conto, ma lui è un grande personaggio che la televisione conosce, perché lui, oltre che è stato in Rai,
0: sì,
1: e con la sua compagnia teatrale, lui è un attore, è un regista, è un performer, è un docente teatrale fisico, un danzatore di danza button. Lui è stato in Asia, in America, ha studiato in Giappone. Lui è stato anche in Giappone, mica cose da conto, cose importanti, quindi... Un grande applauso per il grande Gustavo Collini.
0: E allora andiamo con un grande applauso per Gustavo Collini.
2: Grazie, grazie, grazie. Mi riempia di onore questa presentazione di voi e anche di Marco. Grazie mille. Sono molto contentissimo di raccontarvi qual è la mia esperienza e perché, certo, anche adesso sono qua in Italia. E per me è la terza immigrazione che faccio, perché la prima l'ho fatto negli anni 80, fine degli anni 80, no? Principi dei 90, dove ho fatto una scuola a Venezia di teatro fisico soprattutto. Non è che faccio la solita recita, sino lavoro di più con l'emozione, col corpo, che è l'emozione più diretta che abbiamo. E ho fatto la Biennale Internazionale d'Arte, ho aperto, inaugurato la Biennale con un Romeo e Giulietta che si chiamava Amore e Odio, Vita e Morte di Romeo e Giulietta. Gli è stato fatto per 40 attori in 4 lingue. Giulietta era italiana, Romeo era spagnolo, ovvio, no? Per me.
0: Sì.
1: Io so una cosa, che Gustavo, sì, a Venezia, lui ha avuto una grande compagnia teatrale, ha avuto un evento importante al Boldoni di Venezia, dove il giorno prima c'era il grande Vittorio De Sica e dopo c'era lui. Quindi parliamo del Gustavo Collini, è una persona veramente importante. Ci puoi raccontare quel giorno a Venezia com'è stato?
2: È stato bellissimo. Beh, io ho fatto ogni anno un spettacolo diverso, al di là di quello del Romeo e Giulietta, ho fatto l'Antigone. Ho fatto un spettacolo su Pierpaolo Pasolini, Il mondo non mi vuole più, non lo sa, Papaveri. Beh, ho fatto molti spettacoli in 10 anni e ho creato questa compagnia che si chiamava Teatro delle Immagini, no? Perché io sempre ho avuto questa concezione del spettacolo come parte del nostro inconscio, direbbe Jung, il svizzero allievo di Freud che ha scoperto l'inconscio collettivo, no? E che noi parliamo più con immagine universale, quindi quando io parlo con il mio corpo posso stare in Giappone, posso stare in Europa o in America, la gente con l'emozione, con le immagini, capisce lo stesso.
1: Perché allora io so che il tango butto che tu pratichi è una danza argentina e giapponese, e so che è un lavoro più importante che tu, diciamo, hai fatto, no? Lo spettacolo da solista, il tango butto. Non tutti conoscono il tango butto. Ci puoi raccontare cos'è?
2: El tango butò, perché la parola butò per cominciare è una danza giapponese, però è una danza non tradizionale, non dovete pensare in kimoni, in queste cose. È una danza che nasce dopo la caduta della bomba atomica, dove gli artisti, come una forma di ribellione, prima si chiamò come la ribellione del corpo, e per quello hanno creato la danza delle ombre, darkness, come ombre, come parlare dell'ombra dell'uomo, no? Dell'essere umano che è capace di buttare una bomba atomica. E quindi da lì è partita questa estetica, che è stato il mio insegnante Kazuo Ono, uno insieme a Hikata, Tatsumi Hikata, come i due creatori di questa tecnica dopo la finita la Seconda Guerra Mondiale. E io mi è piaciuto molto perché ho visto Kazuo Ono, che già aveva 87 anni, immagina, mio nonno aveva la stessa età e era in una sedia a rotelle, e lui ballava da solo un'ora e mezza e faceva questo spettacolo dove io capiva tutto, perché in realtà il butto nasce come una concezione più universale, non è solo orientale, no? Ossia, se balla di Pink Floyd a Chopin, mio insegnante diceva: più musiche universali ci sono, più persone sono coinvolte, no? Perché la danza è un linguaggio non verbale che può coinvolgere a tutti, e per questo ho fatto diversi viaggi in Giappone per studiare, prima in Europa, no? Sono venuto qua e, come lui faceva a Kazuo Ono le tournée in Italia, con un camper andava in giro con lui e lui mi insegnava, e dopo sono andato in Giappone, ho fatto un paio di viaggi perché è molto costoso, e ho avuto l'onore di essere il suo allievo, uno dei suoi allievi che ho finito anche il governo giapponese. Ho vinto un premio per scrivere un libro sul butto e su Kazuo Ono, che si chiama Kazuo Ono, l'ultimo imperatore della danza, no? E questa concezione del butto mi è piaciuto molto, perché parla soprattutto dell'emozione dell'essere umano, no? Come l'essere umano è capace di distruggere tutto, quindi loro parlavano anche delle ombre delle persone, no? Mescolare l'amore e anche l'odio. Per quello nello spettacolo ti dicevo del Romeo e Giulietta, amore, odio, vita e morte, no? Come mettere insieme
0: gli
2: in discussione i rapporti fra gli opposti, no?
0: Certo.
1: Lo sai che questa sera, oltre a 100 radio che ti stanno ascoltando, c'è anche una TV a Roma che sta registrando la tua intervista. Mi ha detto che l'avrebbe fatta ascoltare in varie regioni in Italia, e in più ho ricevuto tanti messaggi di radioascoltatori che ti mandavano i saluti.
0: Sì.
1: E c'è, volevo salutare una bimba di quasi 8 anni, Gaia, sì, che lei ti sta ascoltando in questo momento, che è appassionata di spettacolo, di musica, di TV, quindi la volevo salutare perché sta in collegamento con te a 8 anni, è una cosa bellissima.
0: Bene, un applauso a Gaia allora.
3: Brava,
0: Ecco, intanto se tu ricevi altri messaggi comunicali pure, mentre se volete venire in diretta con noi 320 19 78 490, il numero è libero, 320 19 78 490.
1: E... Giuseppe, ma tu lo sai che lui ha realizzato tra Austria e Italia una produzione in Rai?
0: Sì. E allora parlaci di questa produzione.
1: Parlaci di questa produzione Rai.
2: Ma è stato molto interessante perché io ho lavorato è un film che ho fatto io, dove ho fatto la regia e anche il personaggio protagonico. Lo abbiamo fatto in Austria e soprattutto a Trieste, in San Sava, dove è il campo di sterminio che c'è stato nell'Olocausto. Quindi è un film che parla moltissimo di questi tempi. L'ho fatto negli anni 90, ma è molto contemporaneo.
0: Sì, molto attuale.
1: Poi hai realizzato pure a Buenos Aires.
2: Sì. E giustamente parla, si chiama Danza della Intolleranza, no? E parla di un gruppo di persone come entravano nei campi
0: di concentramento.
2: De concentramenti, e erano tolti tutti i vestiti, diventavano bianchi perché nel buto c'è tutta una concezione anche nell'arte orientale, non è che si dipingono di bianco per qualcosa, sino per togliere l'ego, no? per fare più il personaggio. Però nel film mi piaceva questa idea che quando entravano nel campo del concentramento, loro perdevano le identità e erano un numero, no? Un po' come siamo adesso. Anche senza campo di concentramento.
1: Ti volevo chiedere allora, tu la produzione che hai realizzato a Buenos Aires, tu ti sei ispirato alla Divina Commedia, che è la Divina Commedia di Dante Alighieri.
2: Questo è stato un altro film che in realtà devo dare tutti i crediti anche a Pietro Silvestri, che è un italiano regista fantastico, che ha fatto dei documentari anche in India e in molte parti del mondo, e che lui al vedermi in Buenos Aires ha fatto un viaggio per presentare un documentario sull'immigrazione in Argentina, che non so se sapete che la metà degli argentini sono italiani. Quindi è il paese, uno dei paesi che più immigrazione c'è, insieme al Brasile. E quindi ho conosciuto lì a Pietro, e diciamo che ho parlato di Casuono, di questa mia esperienza con Grotowski, con il teatro fisico, e le è piaciuto tanto tanto che ha cambiato il biglietto e mi ha proposto fare un film a Buenos Aires e che lui faceva la regia, e così è nato Città Invisibile, si chiama il film, dove il mio personaggio è filmato tutto a Buenos Aires nei tetti, diciamo, no? E anche in un edificio che è stato fatto da un italiano che si pensava mettere le ceneri del Dante quando era la Seconda Guerra Mondiale. Quindi l'edificio è costruito come se fosse l'inferno, il paradiso, capito?
0: Con i cerchi.
2: Ecco.
1: Giuseppe, tu lo sai che io e Gustavo ho fatto un'intervista con lui nel 2024, direttamente da Buenos Aires, dall'Italia a Buenos Aires.
0: Ma noi avremmo tante cose da chiederti, per esempio se tu tifi per l'Italia o per l'Argentina. Questo per esempio potrebbe essere una cosa che noi vorremmo
2: sapere. Come? Non ti ho capito.
1: Giuseppe, ti ha chiesto, tu sei tifi Italia o Argentina come squadra di calcio?
2: Nessuno dei due.
0: Va bene, allora viva, vuol dire che si sente di entrambi.
1: Allora, Gustavo, siccome lui è bravo a disegnare la produzione, a realizzare programmi, lui mi ha fatto una promessa su 2 anni che io e lui dobbiamo realizzare un programma in TV, vero Gustavo? Abbiamo questo progetto.
2: È vero che abbiamo questo progetto, che speriamo di farlo presto. Quando si possa.
1: Sì, Gustavo, quando potrà ci organizziamo e abbiamo questo progetto in TV che dobbiamo realizzare insieme, che sono 2 anni che abbiamo intanto messo sulle bozze,
0: sì,
1: come si dice, a tre mani, come dicono i grandi scrittori.
0: Certo,
1: così intanto vengono scritti i libri.
0: Intanto stiamo preparando. E invece la curiosità che molti ascoltatori vogliono sapere, secondo me, il piatto preferito dal nostro amico Gustavo Collini. Se è un piatto argentino o un piatto...
2: La pizza a 4 formaggi.
0: La pizza! allora, la pizza a 4... bene.
1: Io volevo farti una domanda, visto che non manca tantissimo.
0: Sì, alla fine.
1: Sì. Manca poco.
0: Sì.
1: Volevo parlare del libro che tu hai scritto. Cioè, quanto tempo hai messo a realizzare il libro che hai fatto?
2: 4 anni, perché l'ho fatto tradurre direttamente del giapponese, e quindi ci ho portato, e dopo ho dovuto vincere un premio della Japan Foundation per l'edizione. Il governo giapponese è il primo libro in spagnolo e adesso anche in italiano sul butto del mio maestro Kazuo Ono. Però io lo che voglio dire, perché anche c'è questa ragazzina di 8 anni, il butto,
1: Gaia.
2: L'arte che io faccio non è per un'età, o non è per persone che lavorano o sono artisti, è per tutte le persone che se vogliono avvicinare a un tipo di espressione che è diversa, che ha a che vedere più con i sentimenti e che ha a che vedere con i sogni, che ha a che vedere con altre forme d'espressione, non solo la parola.
1: Giusto, no? Purtroppo siamo arrivati alla fine. Noi salutiamo tutti gli ascoltatori, l'Argentina, Spagna, il Messico, il Cile, il Brasile, Gaia che ci ha ascoltato.
0: Grazie,
1: Gustavo Gaia. Collini, se ci fai un saluto a me, Giuseppe, per la radio, così rimane memorizzato.
0: Salutaci pure intanto, vai
1: Giuseppe. Bene, salutaci.
2: Voglio dire che sto facendo qua in Italia dei workshop che ci sono di un giorno, di 2 giorni, e che anche faccio dei processi individuali attraverso online. Ossia, per tutte le persone che vogliono fare questa esperienza la possono fare perfettamente, perché non è niente difficile, è molto semplice.
0: E allora
2: bisogna
0: con questo
2: provarci.
0: Proviamoci con questo niente difficile, tutto semplice. Marco, io ti ringrazio e arrivano i quindi con We Are the Champions. Grazie a
1: grazie,
0: tutti.
1: Grazie che sei stato con noi, Gustavo. Grazie dell'intervista.
2: Grazie a voi. Grazie a voi per questa possibilità.
1: Grazie a te.
2: Arrivare a tante persone.
0: Alle
1: rimani
0: prossime.
1: Collegato con noi dietro le quinte. Salutiamo tutti.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda. Sfida fra giganti. Presenta Paolo Frau.

0: Eccola qui la sfida tra i giganti che prende il suo avvio anche in questa settimana. E io sono Paolo Frao, vi saluto, vi auguro la più cordiale buona mattina se ci state ascoltando in questo lunedì in diretta, però vado anche a ricordarvi più avanti anche le repliche, perché poi questo appuntamento avrete modo e piacere anche di ritrovarlo in replica sulle nostre web radio. Io sono nello studio 1 di Music Factory di Stano, sono Paolo Frao, vi saluto a tutti calorosamente. La sfida tra i giganti continua con questi mostri sacri. Sono arrivati un sacco di voti attraverso la nostra pagina che è Music Factory Oristano, ma c'è anche la possibilità di sentire qualcuno di voi. E io prima di tutto voglio sentire che c'è in linea, vediamo se mi sente. Pronto? Dovremmo avere Claudio in diretta. Claudio?
1: Pronto Paolo, ciao.
0: Ciao Claudio, grazie intanto per aver atteso per esprimere il tuo voto che sicuramente deve andare a uno di questi mostri sacri della musica italiana che io ora vado a menzionarti. Okay. Sono Lucio Dalla, Fabrizio De André, poi c'è Rino Gaetano, Pino Daniele e poi c'è Lucio Battisti. Devi sapere Claudio che sono arrivate un sacco di chiamate, ma soprattutto hanno votato in tantissimo sul web, e devo dire che a quello che ho visto, ancora non abbiamo finito di conteggiare, in testa c'è Lucio Battisti, però è possibile che possa anche avvenire, non lo so, qualche sorpresa, però poi vi faremo sapere. Allora, certo. Per te Claudio, chi fra questi cantanti hai più nel cuore? A chi vuoi dare il voto? Qualcuno mi ha detto...
1: Per quanto riguarda me, Lucio Dalla sempre.
0: Lucio Dalla, hai capito?
1: Numero uno, sì.
0: Hai capito, l'hai mai visto dal vivo Lucio Dalla, Claudio?
1: No, non l'ho mai visto, magari, mi piacerebbe.
0: Io penso che l'ho visto tanti anni fa, negli anni Ottanta, insieme a Gianni Morandi, lo sai, a Cagliari.
1: Beato te, a Cagliari. Mi piacerebbe anche a me, sì.
0: Davvero straordinario. Io sono ancora indeciso, non ho ancora dato il mio voto, però sono indeciso tra appunto Lucio Dalla e Rino Gaetano. Va bene, quindi il tuo voto, Claudio, è andato appunto a Lucio Dalla.
1: Noi, per Lucio Dalla,
0: noi,
1: sì.
0: Noi, ti ringraziamo per aver atteso, per aver espresso il tuo voto. Ti salutiamo e ti auguriamo una felice serata. Grazie Claudio, a presto.
1: Grazie.

Oh là, che bella, abbiamo sentito tutta quando chiove di Pino Daniele. Allora salutiamo gli amici di Radio Felix On Air 2026, Radio T 2000, Villa Urbana Music, che sono le radio capitanate e gestite dal buon Franco, che ci assiste come sempre in regia dalla torre di Villa Urbana. Però vado anche a ricordare Radio Centrale Oristano. Che belli questi artisti che davvero hanno, come dire, scatenato il vostro entusiasmo. E parlare di Lucio Battisti, che è in testa con i vostri voti, però tutto ancora può capitare. Vi volevo ricordare che sono ancora aperti i voti per quanto riguarda i Rolling Stone, i Beatles, i Police, gli Alba e i Pink Floyd, che sono le prime formazioni con le quali abbiamo iniziato questa avventura con la sfida fra i giganti. Quindi continuate a votare, va bene? In testa ci sono i Pink Floyd, però tutto può capitare, tutto può avvenire grazie ai vostri voti. Lucio Battisti, beh, che dire di lui? L'abbiamo sentito con il Nastro Rosa prima questa puntata di Sfida tra i giganti. Lui è un cantautore, un produttore discografico, un arrangiatore italiano, lo è stato, è considerato ancora oggi uno dei maggiori cantautori italiani, nonché tra i massimi innovatori nella storia della musica leggera e del pop italiano, generi che comunque contaminano con molte tendenze del panorama anglo-americano, tra cui il rock, il funk, la disco music, il pop elettronico. Insomma, sono davvero tante le cose che possiamo dire di Lucio Battisti. Parleremo ancora di lui, ma adesso c'è un altro grande della musica, del cantautorato italiano, diciamo così, Fabrizio De André. Ve lo regaliamo con questa, che dolce ne è.

devo dire che in tanti si lamentavano del fatto che questi sono degli artisti quasi simili, cioè nel senso che c'è veramente l'imbarazzo della scelta, non c'è un preferito, sono tutti tra i preferiti, però devo dire che queste valutazioni che stiamo facendo attraverso i voti che sono arrivati, devo dire che Battisti sta veramente stravincendo. E poi nella prossima puntata vi daremo i voti completi per quanto riguarda questa gara ancora aperta anche con le

Informazioni con le quali abbiamo iniziato questa avventura che vado a ricordare: Pink Floyd, i Beatles, i Rolling Stones e gli ABBA. Allora, volevo parlare di Fabrizio De Andrea, che lui non è male, un bel po' di voti sono arrivati per lui, considerato uno dei maggiori cantautori italiani. Lui è conosciuto anche con l'appellativo di Faber, infatti tanti che davano il voto hanno scritto il voto è per Faber, che insomma gli dette l'amico Paolo Villaggio con riferimento alla sua predilezione per i pastelli e le matite della Faber-Castell, oltre che per l'assonanza con il suo nome, talvolta come il cantautore degli emarginati o il poeta degli sconfitti. Davvero tante le canzoni che rappresentano una carriera davvero luminosa per questo artista, come gli altri che non c'è più nella vita terrena, però le canzoni, quello che loro hanno prodotto, davvero rimane ancora nel cuore di tanti, come è il caso di questo artista che vado adesso a ritrovare davvero con molto piacere, Rino Gaetano, che ve lo regalo con questa, Mio fratello e figlio uno.

Eccolo qui Rino Gaetano, l'altro dei grandi che sono presenti, è presente con questa sfida tra i giganti. Lui è un gigante e non poteva mancare così a competere con questi nomi davvero importanti della musica italiana. Lucio Dalla, Fabrizio De André, Pino Daniele e Lucio Battisti. Lucio Dalla, parliamo di lui, musicista di formazione jazz, è considerato uno dei maggiori cantautori italiani, si è addentrato in vari generi musicali, ha collaborato a duettato con molti artisti di fama nazionale e anche internazionale. Vado a ricordare Francesco De Gregori, Mina, Gianni Morandi, Luciano Pavarotti, Zucchero, Sting, insomma autore inizialmente solo delle musiche, poi si è scoperto in una fase matura che è anche insomma si è rivelato un paroliere davvero importante, autore dei suoi testi, diventando uno negli anni uno dei più influenti e innovativi artisti musicali del Novecento italiano. Poi ricordiamolo, Lucio Dalla nell'arco della sua carriera ha raggiunto i 50 anni di attività e ha sempre suonato il pianoforte e poi ha anche suonato il sassofono, ha suonato il clarinetto, strumenti questi ultimi due da lui praticati fin da giovanissimo. Noi cosa facciamo? Ascoltiamo una canzone di Lucio Battisti. Siamo partiti proprio con lui. Prendila così la prossima canzone. Siamo partiti con Il Nastro d'Osa, ora vi faccio sentire proprio Prendila così. Secondo me uno dei pezzi più belli di Lucio Battisti.

0: Questo è il pezzo di Lucio Battisti che abbiamo ascoltato in questo appuntamento che sfida tre giganti. Abbiamo in linea, oltre che un amico, abbiamo in linea un collega, anche perché lui fa radio, e mi fa piacere averlo in diretta in questa puntata di sfida tre giganti, ed è Beppe Lanzetti, Giuseppe Felax. Ciao Giuseppe.
1: Pronto, Paolo carissimo, come va? Tutto bene? Stiamo seguendo?
0: Non c'è male.
1: Musica italiana, bellissima.
0: Non c'è male, sì. Diciamo che siamo partiti con questa avventura, prima con dei gruppi stranieri, Rolling Stone, The Beatles, Police, ABBA e Pink Floyd. Tu a chi avresti votato di queste formazioni che ti ho elencato adesso? Rolling Stone, Beatles, Police, ABBA o Pink Floyd? Siccome
1: gli ABBA,
0: quindi dai il voto agli ABBA, perfetto. Sì. Invece parliamo un attimino, prima che tu possa dare il voto a questi artisti italiani: Lucio Dalla, Fabrizio De André, Riro Gaetano, Pino Daniele e Lucio Battisti. Parlami un po' di te, come va? Il sabato sei in onda su Radio Rada. Parla un po' di questo appuntamento.
1: Sì,
0: molto seguito.
1: Sì, grazie Paolo. No, il sabato con la regia di Andrea Girat, questa trasmissione che si chiama Radallera, dove abbiamo dei vocali che ci mandano anche delle barzellette, dei saluti e tutto quanto. Ogni sabato abbiamo quasi sempre un ospite.
0: Okay.
1: Quindi ho avuto il piacere di avere molti ospiti particolarmente interessanti. Questo sabato ci sarà Dioristano e si chiama... mi senti?
0: No, tranquillo, sì, stiamo ascoltando, tranquillo, ti senti forte e chiaro.
1: Allora, ci sarà questo ragazzo che si chiama Corrado. No, ho sbagliato il nome, lo sai che non ti chiama.
0: Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Si chiama Riccardo. Ti dico perché mi sta arrivando di sottofondo uno squillo.
0: Ah, ok, quindi ti sei un po' distratto.
1: Mi sono un po' distratto.
0: Tranquillo,
1: credo, scusa.
0: Nessun problema.
1: E quindi automaticamente verrà a trovarci domani in studio Riccardo Doracensi. E ci porterà dei brani scritti da lui e faremo un'intervista
0: tra l'altro,
1: per vedere un pochino cosa ha in programma in questo periodo.
0: Aggiungo che
1: la sua attività, diciamo, da DJ musicista.
0: Aggiungo che Riccardo sarà anche presente tra i DJ alla festa Music Fest, il Comitato Sacro Cuore, all'Arena Sacro Cuore sarà presente anche lui, lo sai?
1: Sì, lo sapevo.
0: Perfetto.
1: Lo sapevo.
0: Anche perché
1: tutti bravissimi, tutti DJ.
0: Sì. Assolutamente.
1: Io non ho mai fatto il DJ in quel senso, io sono sempre stato più che altro dall'altra parte.
0: Tu sei uno speaker.
1: Quindi dove nessuno ti vede,
0: perfetto,
1: tranquillamente parli, puoi anche mangiare.
0: Certo, vabbè, ma tu sei anche andato in programmi dove ti sei anche esibito, quindi insomma voglio dire, sì, la faccia non ti manca. Dico, sei proprio coraggioso, io non ce la farei, per esempio.
1: Molto, molto coraggioso, perché io ho iniziato da ragazzino che è proprio fuori di testa, volevo fare tutto e non sapevo fare niente.
0: No, vabbè,
1: quindi...
0: tu sei bravo, non è vero?
1: Però poi quando ti ho conosciuto, ti ricordi?
0: Certo.
1: Grazie a RTO, Radio Listano.
0: Certo, le vecchie radio.
1: Mi ha dato un po' di spazio, certo. E ho imparato, diciamo che... impara l'arte e mettila da
0: parte.
1: Mi hanno avuto tanti bravi insegnanti.
0: Perfetto, Beppe. Allora, siccome il tempo è proprio molto, molto, insomma, dobbiamo stringere un po'. Lucio Dalla, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Pino Daniele, Lucio Battisti. Chi scegli?
1: Lucio Dalla,
0: perfetto, il voto va a Lucio Dalla.
1: Grande, grande artista, sono tutti bravi, mi piacciono tutti,
0: certo.
1: Ma Lucio Dalla,
0: perfetto.
1: Ci sono molto affezionato.
0: Perfetto.
1: Senti, volevo salutare i tuoi radioascoltatori,
0: certo.
1: Salutare a te e augurarvi un bene grandissimo e continua così, perché la musica italiana comunque,
0: certo,
1: è sempre forte.
0: La musica
1: sempre
0: italiana
1: assente,
0: quella poi di un
1: mai.
0: Tempo, devo dire, soprattutto quella dannata, quella che stiamo suonando in questa puntata, devo dire che
1: questa ti molto
0: piace
1: questa,
0: sempre.
1: Questa tantissimo.
0: Perfetto, grazie Pepe per la partecipazione, ti saluto, ti auguro ogni bene, ok?
1: Anche a te caro Paolo, un abbraccione a tutti.
0: Grazie mille.
1: Ciao.
2: Sfida tra giganti, una produzione Music Factory Oristano. La radio.

Mamma mia, l'ultima luna, canzone che mi ha chiesto anche Pepe, visto che è stato votato anche da Pepe Lucio Dalla, un altro di quegli artisti italiani davvero molto molto molto amati. E poi la prossima puntata, lo ricordo che avremo modo anche di vedere un attimino i voti come sono messi, in merito anche agli artisti che già abbiamo avuto modo e piacere di incontrare, che sono nella prima puntata abbiamo, e neanche nella seconda, i Rolling Stones, i Beatles, i Police, gli Alba e i Pink Floyd. Abbiamo poi così abbiamo cambiato musica italiana con cinque grandi artisti: Lucio Dalla, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Pino Daniele e Lucio Battisti. Vi ricordo le repliche di questo appuntamento: mercoledì alle ore 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23, domenica alle ore 10. Radio Felix On Air 2026 in diretta per questa puntata, per questo lunedì, lo ricordo, lunedì 11 lunedì di oggi è 18 maggio 2026, vola il tempo, vi parlo ora, sì, saluto anche Fraco in regia, Radio Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale. Parliamo di Pino Daniele, chitarrista di Formazione Blues, anche lui insomma fa parte di questo quintetto di artisti dove voi siete i protagonisti, perché potete votare anche attraverso il nostro gruppo Music Factory Oristano o attraverso il nostro numero WhatsApp, che io ricordo 3295745882. L'ho fatto, Franco, hai visto? Perché mi ha detto: ma tu non ricordi il numero WhatsApp, come fanno poi a chiamarti quelli o a scriverti quelli che non conoscono il numero? Bravo, hai ragione, l'ho detto: 3295745882. Pino Daniele, chitarrista di Formazione Blues, lo ricordo che è stato, a partire dagli anni 70, uno dei musicisti più innovativi del programma italiano. In oltre 40 anni di carriera ha collaborato con numerosi artisti di prestigio, Franco Battiato, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, che abbiamo ascoltato poco fa, ancora Ralph Towner, e poi Mike Manieri, insomma Gatto Barbieri, Aldi Meola, Claudio Baglioni, insomma ce ne sono davvero davvero tanti. Ricordo che la sua tecnica strumentale e compositiva è stata anche influenzata dalla musica rock e anche dal jazz di Louis Armstrong. E adesso c'è Fabrizio De André, ve lo regaliamo con Don Raffaele.

Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me.

si vendo un'ingiustizia lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo sceltissimo in me.

ce l-a, chi ce l-a. Eu nu-mi tengă compendii de chibi stipendii, eu n-am văzut sânia papa. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processerà, vado più bello. Un vestito gessato marrone, così ci è sembrato alla televisione.

eccoci qua. Doveva andare questo pezzo Don Raffaele, c'è stato un piccolo problema, abbiamo poi recuperato, abbiamo ascoltato anche Via del Campo, prima ancora Fabrizio De André, protagonista di Sfida Tre Giganti. Bene, da parte di Paolo Ferro davvero tutto, abbiamo finito il nostro appuntamento, grazie a Franco come sempre abile, attento in regia, che ci ha seguiti, ci ha coadiuvati in regia, grazie a tutti voi che ci avete seguito in questo lunedì in diretta, lo ricordo, 18 maggio 2026, ricordo mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle 10 le repliche di Sfida Tre Giganti. Continuate a votare gli artisti in questione che non sappiamo se la prossima settimana saranno ancora loro o verranno cambiati da altri gruppi, altri artisti, ne saprete di più attraverso anche la nostra, i nostri social, il nostro gruppo dove potete continuare a votare Lucio Dalla, Fabrizio De André, Rino Gaetano, Pino Daniele e Lucio Battisti, un solo voto naturalmente, va bene, non fate come qualcuno ha fatto, insomma, votando due volte o tre volte, ci piacciono tutti, vabbè, lo sappiamo che sono tutti bravi, date una preferenza e votate anche per i Rolling Stone, The Beatles, Police, ah beh, poi Pink Floyd, loro insomma un po' meno voti, però probabilmente non attraggono come i nostri artisti italiani, non lo so, però sono cinque band davvero importanti e ne dobbiamo tirare fuori una, perché poi la gara si fa sempre più intensa, gli appuntamenti sono sempre più caldi che mai. Bene, davvero tutto, vi lascio con l'ultima canzone, ancora tu Lucio Battisti, grazie, fate i bravi e buona settimana a tutti, e se ci ascoltate in replica fate i bravi, buona serata e alla prossima.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

quasi tutti interconnessi, per cui possiamo partire con la voce di Franco per l'appuntamento con Domenica con noi, consueto appuntamento che dalle 18 e qualche minuto ci porta fino alle 20 con un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale al naturale e remixata. Quindi buon pomeriggio a tutti, 17 maggio 2026, Franco a tenere di compagnia, e quest'oggi il tema principale della serata sarà l'Euro Song Contest, che ha decretato un vincitore, anzi una vincitrice, Dara, con il brano Bangaranga, che andiamo ad ascoltare subito, così proprio ci leviamo il dente e passa il dolore di ricordare che la canzone italiana di Salda Vinci è arrivata quinta in questo contest europeo delle canzoni proposte da tutte le nazioni dell'Europa. E beh, ci sono state anche delle belle novità, delle belle canzoni, ma noi adesso andiamo ad ascoltarci la canzone vincitrice di questo Euro Song Contest 2026. Allora, Dara con il brano Bangaranga, godiamoci la musica.

Direttamente dalla Bulgaria, Dara con Bangaranga, vincitrice dell'Eurovision Song Contest 2026 con il brano appunto Bangaranga. Andiamo avanti con la musica, stavolta Zenit, ancora un brano di questo simpatico contest musicale che vede coinvolta tutta l'Europa. Ci ascoltiamo il brano Superstar, godiamoci la musica. Franco, tenevi compagnia. Un saluto va a Liliti e Mancio che ci hanno tenuto piacevolissima compagnia su parte delle emittenti che sono interconnesse in questo momento con il programma I Disillusi, che potrete ritrovare giovedì in replica alle 19. Se vi è piaciuta la bella selezione di musica italiana che vi è stata proposta nel corso di quest'ora, che dalle 17 alle 18 gli ha visti i protagonisti, e allora dovete sintonizzarvi nuovamente giovedì dalle 19 per riascoltare la replica della 12ª puntata del programma I Disillusi. Ci ascoltiamo adesso Zenit, Superstar. Voi siete le superstar di questo appuntamento, grazie per essere qui con noi.

Superstar, adesso Antigoni con Gialla Gialla, 18 e 24 minuti primi, Franco Tenere di compagnia con il programma Domenica con noi.

Siamo ancora dentro all'Eurovision Song Contest. Satoshi con il brano Viva Moldova. Godiamoci la musica!

E dopo la Moldavia con il brano di Satoshi, Viva Moldavia, Viva Moldova, adesso Beats Kebi on replay dalla Georgia con entusiasmo e grinta.

Beats and Kaby, On Replay, era il brano che da protagonista ha partecipato per la rappresentanza della Georgia all'Eurovision Song Contest 2026. Adesso Aidan, che rappresentava Malta con il brano Bella. 18 e 33 minuti primi, Franco, tenevi compagnia con il programma Domenica con noi. Salutiamo anche gli amici di Radio Condivisione, sono in questo momento interconnessi con noi, fino alle 20 saranno con noi, come lo sono già da quasi mezz'ora, anzi da più di mezz'ora, gli amici di Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio Corallo, Radio Centrale Oristano, Music Factory Oristano, Radio M1, Felix On Air 2026, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. Adesso Aidan, Bella.

Naom Betan con Michelle alle 18:39 minuti primi. Adesso arriva anche Sarah Engels per la Germania con il brano Fire.

Sarah Engels con Fire dalla Germania, brano protagonista all'Eurovision Song Contest 2026, come lo è questo brano che invece arriva dal Belgio, è Sila con Dancing on the

Dopo Esila con Dancing on the Ice, è la volta di Cosmo che dall'Austria ci propone il brano Taz Chain. Godiamoci la musica, Franco, tenete compagnia con il programma Domenica con noi. Questa è la musica che ci condurrà sino alle 20 in punto.

E dopo Cosmo con Tanzi Chine, adesso Vanilla Ninja con Too Epic to Be True. Sì, è troppo epico per essere vero. Ma chissà, 18:48 minuti primi, Franco Tenevi compagnia, domenica con noi.

troppo epico per essere vero, così diceva Vanilla Ninja. Alle 18:50 minuti primi ci ascoltiamo anche Atvara con Ena. Franco, sempre qui a tenervi compagnia. 328-61-36-763 per eventuali richieste musicali, anche solo saluti a chi volete voi nel corso di questo appuntamento della domenica pomeriggio che dalle 18 e qualche minuto vi conduce fino alle ore 20 in punto.

Dalla Lettonia abbiamo ascoltato Attavara con il brano Eina, adesso Felicia con My System, dalla Svezia con grinta determinazione il mio sistema.

sentito che grinta Felicia con My System, adesso Jonas Love con il brano Ya Ya Ya. Bene, godiamoci la musica. Franco, tenevi compagnia in questa domenica con noi.

Ancora una proposta dall'Eurovision Song Contest 2026, Moore con Rigardé. Guardate qua, sono le 19. Paris.

Dalla Francia, amor, con Regardo. E adesso Laura e Nick. Saltiamo di palo in frasca con qualcosa di romantico e, beh, vecchio, datato. Eclissi del cuore.

Questa era la richiesta di Luisa, che ha spezzato la sequenza di brani che abbiamo proposto dall'Eurovision Song Contest 2026. Ancora una richiesta, questa volta ci viene da Francesca, che chiede questo brano dei Modà, romanticissimo, Tappeto di fragole.

erano immodate nel ci compagnia con il brano Tappeto di Fragole, la richiesta di Francesca. Adesso Marco Mengoni di scena con il brano Sai che. 19 e 10 minuti primi. Franco a tenervi compagnia con il programma Domenica con noi, sino alle 20 con noi e con voi.

Marco Mengoni di scena con il brano Sai Che nell'angolo della musica al naturale, che prosegue con Antonello Venditti e il suo famosissimo brano Sotto il segno dei pesci.

Antonello Venditti a tenerci compagnia con il brano Sotto il segno del pesci, intramontabile brano che ci ha fatto gradevole sensazioni, ci ha fatto ricordare gradevoli sensazioni di nostalgia, anni 70, anni 80, ancora eccola qua, una bella proposta che a suo tempo era una cover del brano di Lucio Battisti, del nuovo Tu, quindi ancora Tu, la voce è quella di Betty Villani, la ascoltiamo remixata, riarrangiata da Franco Lippi, quindi una cover della cover. Eccola qua, la musica proposta nell'appuntamento con Domenica con noi in compagnia di Franco.

Betty Villani con il brano De Nuevo Tu, cover del brano di Lucio Battisti Ancora Tu. Adesso andiamo in tempi più recenti con Eros Ramazzotti e il brano Un angelo disteso al sole. Per voi tutti all'ascolto.

Eros Ramazzotti con un angelo disteso al sole alle 19:27 minuti primi. Adesso un brano che arriva dal Portogallo. Bandidos do Cante ci propongono il brano Rosa.

0: Bandidos do Cante, il brano era Rosa, adesso abbiamo la rubrica di Elvira La Rocca, il cine viaggiando che questa volta dove ci porta? Nelle location di Pane al Limone con Semi di Papavero.
1: E balsa al mare.
2: Il film spagnolo Pane al limone con semi di papavero del 2021 racconta la storia di due sorelle, Anna e Marina, separate da adolescenti e riunite dall'eredità di un vecchio mulino con annessa un'antica e misteriosa panetteria da parte di una donna sconosciuta. Indagando, le sorelle scoprono chi fosse realmente questa donna ed il legame nascosto che aveva con la loro famiglia. Questo viaggio nella memoria le costringe ad affrontare vecchi rancori ed a confrontarsi con le loro scelte di vita. E grazie al profumo dei prodotti da forno, alle antiche ricette ed alla gestione della panetteria, le due sorelle trovano finalmente il coraggio di cambiare le rispettive vite. Il film è stato ambientato e girato principalmente sull'isola di Maiorca, perla delle Baleari, con il delizioso borgo di Valdemossa come location principale. Le due protagoniste infatti si ritrovano nel loro paese natale, in questo borgo delizioso nell'immediato entroterra di Palma di Maiorca. Nella quiete della Sierra de Tramuntana, tra colline ricoperte da una fitta vegetazione, Valdemossa è una tappa obbligata di chiunque visiti l'isola, a pochi chilometri dalla costa nord di Maiorca. Si tratta di un villaggio rurale autentico che conta all'incirca 2000 abitanti, dove perdersi tra i vicoli e le case di pietra color ocra ornate di fiori. Il paese è piuttosto turistico ed il centro storico è tutto un susseguirsi di caffetteria e negozi di souvenir. Tra i vicoli più nascosti, però, si cela la vera essenza di Valdemossa, con gli antichi lavatoi, le piccole botteghe di artisti e nascosti tra le case spettacolari cortili. Inoltre, potrete divertirvi nella ricerca del caratteristico mulino panetteria che è il cuore della trama del film. L'origine del borgo sarebbe araba. Secondo la leggenda, fu un nobile saraceno di nome Mussa a fondarlo, dandogli il nome di Valdemossa, divenuto poi

0: Sorei Sancho, uno splendido palazzo del 1300 con un bellissimo cortile interno. Un tesoro davvero inaspettato in un paese così piccolo. E non può mancare una capatina al punto panoramico Miranda des Lladroners. Dall'assù si gode di una bellissima vista sulle colline della Sierra de Tramuntana, sulla zona bassa, e nelle giornate limpide lo sguardo arriva fino alla città di Palma di Maiorca. Il cineracconto di oggi ci insegna che Maiorca non è solo l'isola del mare, del sole e del divertimento, ma è anche uno scrigno di storia, di arte, di cultura e di antichi sapori, tutto da scoprire. Più di un valido motivo dunque per sceglierla come futura meta. E come sempre vi do appuntamento al prossimo cineviaggio. Ciao!
1: Un grazie di cuore ad Elvira Rocca e alla sua rubrica Cineviaggiando, che ritroveremo sabato prossimo alle 19:30 con una nuova location che ci farà sognare nuovi posti da visitare. Proseguiamo con la musica. Lion Cheka, Solo Quiero Más.

Era Alex Baroni a tenerci in compagnia con il brano Cambiare. Adesso arrivano gli Audio 2 con una cover di un famoso brano di Mina e Celentano dal titolo Acqua e Sale.

Studio 2 qui nel corso del programma Domenica con noi dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 in compagnia di Franco la domenica pomeriggio, e oggi è una domenica pomeriggio e noi siamo nel pieno dell'appuntamento fino alle 20. Adesso arriva la bella proposta di Biagio Antonacci dal titolo Iris. Godiamocelo e ringraziamo l'amica Margherita che ha richiesto questo brano.

19:50 minuti primi, abbiamo ascoltato Biagio Antonacci grazie alla richiesta di Margherita con il brano Iris. Adesso si prosegue con la musica di Capparezza, che ci propone il brano La Scelta.

Era Caparezza con il brano La Scelta, e dalla scelta a fare come mi pare, beh, ci manca, ci passa, cioè c'è poco proprio, è un attimo, no? E allora ci ascoltiamo Bugo con il brano Come mi pare.

0: che c'è?
1: Ricordi,
0: Madonna Santa.
1: Sbocciava.
2: Dopo Bugo con Come mi pare, adesso Cola Pesce di Martino con il brano Canzone dell'amore perduto. Andiamo a chiudere l'appuntamento con questo brano, appunto un po' particolare nel corso di questo appuntamento. Insomma, abbiamo saltato da un genere all'altro, dalla musica naturale a quella remixata, dalle canzoni dell'Eurovision Song Contest a questa, appunto, di Cola Pesce di Martino. Bene, con questo brano io vi do appuntamento a sabato prossimo dalle 18 e qualche minuto sino alle 20, e per quanto riguarda oggi vi auguro un buon proseguimento di serata. Restate sintonizzati con noi. Viva la musica, viva la vita e buon proseguo di serata. Ciao.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.